0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune. Amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra. Non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

love, then we don't have to make love to have an orgasm.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 14 agosto. Ariete, la luna ti spinge a rallentare e concentrarti sui dettagli. Sul lavoro puoi ottenere molto se eviti la fretta e procedi con metodo. Toro, la luna crea un'atmosfera favorevole e ti restituisce sicurezza. In amore cresce il desiderio di concretezza, meno parole più gesti. Gemelli, la giornata può sembrarti più lenta rispetto al tuo ritmo abituale. La luna ti chiede precisione e attenzione, soprattutto nelle questioni familiari e domestiche. Cancro, la luna favorisce comunicazione, organizzazione e piccoli spostamenti. Hai la possibilità di mettere ordine nei pensieri e trovare una soluzione. Leone, dopo le energie forti che hanno caratterizzato il tuo segno, la luna ti invita ad occuparti di cose più concrete, non sottovalutare anche una piccola opportunità. Vergine, la luna aumenta sensibilità, intuito e capacità di comprendere ciò che accade intorno a te. Hai bisogno di fare chiarezza e riprendere il controllo delle situazioni. Bilancia, la luna ti porta a guardare dentro te stesso. Potresti sentire il bisogno di stare un po' in disparte, non forzare risposte non ancora mature. Scorpione, giornata dinamica e produttiva. La luna favorisce i rapporti con gli altri e può aiutarti a trasformare un progetto in qualcosa di molto concreto. Sagittario, la luna illumina il settore delle responsabilità e ti chiede di fare sul serio. Potresti avere molte cose da sistemare, specie sul lavoro. Capricorno, una luna amica sostiene il tuo bisogno di concretezza. Puoi affrontare con lucidità una questione che richiede pazienza e precisione. Acquario, la luna ti porta a concentrarti sul denaro, risorse e sicurezza personale. È il momento giusto per controllare le spese e gli impegni. Pesci, la luna opposta rende più evidente ciò che non funziona e ciò che invece deve essere modificato nei rapporti. Sul lavoro la diplomazia sarà fondamentale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Radio Domus Nova.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiante. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 14 agosto, il giorno in cui anche il climatizzatore chiede le ferie, l'anticiclone continua ad abbracciare la Sardegna. E quando diciamo abbracciare, intendiamo quel tipo di abbraccio appiccicoso, sudato e decisamente troppo lungo dal quale vorresti liberarti dopo circa 3 secondi. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del nord e del sud, il programma meteorologico sarà di una semplicità disarmante. Sole. Altro sole. Ancora sole. E a un certo punto probabilmente inizierete a vedere direttamente Satana che vende granite. Cieli quindi sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, perché evidentemente anche

Che le nuvole hanno deciso che con queste temperature non è il caso di uscire di casa. Sui rilievi, invece, arriva il dramma. La mattinata inizierà abbastanza tranquilla, con qualche nube sparsa che farà finta di essere innocua. Poi arriva il pomeriggio e l'atmosfera, probabilmente annoiata da tutto questo sole, decide di organizzare un po' di casino. Le nubi aumenteranno rapidamente sui rilievi, con possibilità di piogge, rovesci e temporali, perché ogni tanto anche il cielo ha bisogno di sfogarsi e tirare due fulmini. Qualche fenomeno potrebbe inoltre sconfinare nelle zone vicine, quindi se siete nell'interno e vedete arrivare un nuvolone nero mentre state facendo la grigliata, non insultate il vicino, stavolta potrebbe non essere colpa sua. In serata, comunque, tutto torna tranquillo e il cielo rasserena, come quelle persone che fanno una scenata furibonda alle 5 del pomeriggio e alle 8 ti chiedono tranquillamente: allora, che mangiamo? Temperature. Il forno è preriscaldato. Nelle zone interne della Sardegna le massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Tradotto in termini tecnici: caldo della Madonna. Nelle pianure e nelle vallate interne il sole lavorerà a pieno regime, mentre lungo le coste avremo qualche grado in meno. Non fatevi però illusioni, perché arriverà lei. L'afa. Quella meravigliosa sensazione che vi permetterà di uscire dalla doccia, asciugarvi e dopo 30 secondi chiedervi: ma mi sono asciugato? Ho fatto tutto per niente? E la risposta è: avete fatto tutto per niente. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, poi in attenuazione e rotazione verso sud-est. Insomma, un po' di brezza ci sarà. Ma con 37 gradi sarà più o meno come avere qualcuno davanti che vi soffia addosso dopo aver mangiato una pizza bollente. Mari. Mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Quindi condizioni decisamente favorevoli per il mare. Il vero problema non sarà entrare in acqua. Sarà attraversare la sabbia alle 14 senza ustionarsi le piante dei piedi e invocare tutti i santi del calendario. Tendenza del tempo. L'anticiclone resterà il protagonista anche verso Ferragosto e oltre, garantendo tanto sole e temperature decisamente elevate. Quindi il programma dei prossimi giorni sarà più o meno questo: bere, sudare, bere, cercare ombra, sudare di nuovo e litigare con chi vuole pranzare in veranda alle 13. Qualche temporale pomeridiano potrà movimentare la situazione soprattutto sui rilievi, ma per gran parte della Sardegna continuerà il dominio del sole. In sostanza, alla vigilia di Ferragosto la situazione sarà chiara. Il sole non molla. Il caldo nemmeno. L'afa vi ama tantissimo. E il condizionatore di casa, dopo settimane di lavoro straordinario, sta già cercando un sindacato. Buon venerdì 14 agosto. E ricordate, crema solare, acqua fresca e soprattutto non lasciate il volante della macchina al sole, a meno che non vogliate marchiarvi le mani come il bestiame. E se non sapete cosa fare, andate a Sassari per la faradda di Licandareri. Grazie e arrivederci con le prossime previsioni del tempo della Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di Icnos, la Sardegna in diretta.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 14 agosto. Ariete, la luna ti spinge a rallentare e concentrarti sui dettagli. Sul lavoro puoi ottenere molto se eviti la fretta e procedi con metodo. Toro, la luna crea un'atmosfera favorevole e ti restituisce sicurezza. In amore cresce il desiderio di concretezza, meno parole più gesti. Gemelli, la giornata può sembrarti più lenta rispetto al tuo ritmo abituale. La luna ti chiede precisione e attenzione, soprattutto nelle questioni familiari e domestiche. Cancro, la luna favorisce comunicazione, organizzazione e piccoli spostamenti. Hai la possibilità di mettere ordine nei pensieri e trovare una soluzione. Leone, dopo le energie forti che hanno caratterizzato il tuo segno, la luna ti invita ad occuparti di cose più concrete, non sottovalutare anche una piccola opportunità. Vergine, la luna aumenta sensibilità, intuito e capacità di comprendere ciò che accade intorno a te. Hai bisogno di fare chiarezza e riprendere il controllo delle situazioni. Bilancia, la luna ti porta a guardare dentro te stesso. Potresti sentire il bisogno di stare un po' in disparte, non forzare risposte non ancora mature. Scorpione, giornata dinamica e produttiva. La luna favorisce i rapporti con gli altri e può aiutarti a trasformare un progetto in qualcosa di molto concreto. Sagittario, la luna illumina il settore delle responsabilità e ti chiede di fare sul serio. Potresti avere molte cose da sistemare, specie sul lavoro. Capricorno, una luna amica sostiene il tuo bisogno di concretezza. Puoi affrontare con lucidità una questione che richiede pazienza e precisione. Acquario, la luna ti porta a concentrarti sul denaro, risorse e sicurezza personale. È il momento giusto per controllare le spese e gli impegni. Pesci, la luna opposta rende più evidente ciò che non funziona e ciò che invece deve essere modificato nei rapporti. Sul lavoro la diplomazia sarà fondamentale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

semilla. Que cuando dijo mía, dijo que no va a vivir.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Due mondi lontanissimi, deserti di polvere e foreste di ghiaccio, eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo, l'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, edizioni Bompiani.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
5: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Moscow, April 1961.
1: Юрия Алексеевича Гагарина, спутника «Восток».

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 14 agosto. Ariete, la luna ti spinge a rallentare e concentrarti sui dettagli. Sul lavoro puoi ottenere molto se eviti la fretta e procedi con metodo. Toro, la luna crea un'atmosfera favorevole e ti restituisce sicurezza. In amore cresce il desiderio di concretezza, meno parole più gesti. Gemelli, la giornata può sembrarti più lenta rispetto al tuo ritmo abituale. La luna ti chiede precisione e attenzione, soprattutto nelle questioni familiari e domestiche. Cancro, la luna favorisce comunicazione, organizzazione e piccoli spostamenti. Hai la possibilità di mettere ordine nei pensieri e trovare una soluzione. Leone, dopo le energie forti che hanno caratterizzato il tuo segno, la luna ti invita ad occuparti di cose più concrete, non sottovalutare anche una piccola opportunità. Vergine, la luna aumenta sensibilità, intuito e capacità di comprendere ciò che accade intorno a te. Hai bisogno di fare chiarezza e riprendere il controllo delle situazioni. Bilancia, la luna ti porta a guardare dentro te stesso. Potresti sentire il bisogno di stare un po' in disparte, non forzare risposte non ancora mature. Scorpione, giornata dinamica e produttiva. La luna favorisce i rapporti con gli altri e può aiutarti a trasformare un progetto in qualcosa di molto concreto. Sagittario, la luna illumina il settore delle responsabilità e ti chiede di fare sul serio. Potresti avere molte cose da sistemare, specie sul lavoro. Capricorno, una luna amica sostiene il tuo bisogno di concretezza. Puoi affrontare con lucidità una questione che richiede pazienza e precisione. Acquario, la luna ti porta a concentrarti sul denaro, risorse e sicurezza personale. È il momento giusto per controllare le spese e gli impegni. Pesci, la luna opposta rende più evidente ciò che non funziona e ciò che invece deve essere modificato nei rapporti. Sul lavoro la diplomazia sarà fondamentale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
4: Gli altri sono te. Rispettati.

L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiante. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 14 agosto, il giorno in cui anche il climatizzatore chiede le ferie, l'anticiclone continua ad abbracciare la Sardegna. E quando diciamo abbracciare, intendiamo quel tipo di abbraccio appiccicoso, sudato e decisamente troppo lungo dal quale vorresti liberarti dopo circa 3 secondi. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del nord e del sud, il programma meteorologico sarà di una semplicità disarmante. Sole. Altro sole. Ancora sole. E a un certo punto probabilmente inizierete a vedere direttamente Satana che vende granite. Cieli quindi sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, perché evidentemente anche le nuvole hanno deciso che con queste temperature non è il caso di uscire di casa. Sui rilievi invece arriva il dramma. La mattinata inizierà abbastanza tranquilla, con qualche nube sparsa che farà finta di essere innocua. Poi arriva il pomeriggio e l'atmosfera, probabilmente annoiata da tutto questo sole, decide di organizzare un po' di casino. Le nubi aumenteranno rapidamente sui rilievi, con possibilità di piogge, rovesci e temporali, perché ogni tanto anche il cielo ha bisogno di sfogarsi e tirare due fulmini. Qualche fenomeno potrebbe inoltre sconfinare nelle zone vicine, quindi se siete nell'interno e vedete arrivare un nuvolone nero mentre state facendo la grigliata, non insultate il vicino, stavolta potrebbe non essere colpa sua. In serata, comunque, tutto torna tranquillo e il cielo rasserena, come quelle persone che fanno una scenata furibonda alle 5 del pomeriggio e alle 8 ti chiedono tranquillamente: allora, che mangiamo? Temperature. Il forno è preriscaldato. Nelle zone interne della Sardegna, le massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Tradotto in termini tecnici: caldo della Madonna. Nelle pianure e nelle vallate interne il sole lavorerà a pieno regime, mentre lungo le coste avremo qualche grado in meno. Non fatevi però illusioni, perché arriverà lei, l'afa, quella meravigliosa sensazione che vi permetterà di uscire dalla doccia, asciugarvi e dopo 30 secondi chiedervi: ma mi sono asciugato? Ho fatto tutto per niente? E la risposta è: avete fatto tutto per niente. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, poi in attenuazione e rotazione verso sud-est. Insomma, un po' di brezza ci sarà, ma con 37 gradi sarà più o meno come avere qualcuno davanti che vi soffia addosso dopo aver mangiato una pizza bollente. Mari. Mare di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Quindi condizioni decisamente favorevoli per il mare. Il vero problema non sarà entrare in acqua. Sarà attraversare la sabbia alle 14 senza ustionarsi le piante dei piedi e invocare tutti i santi del calendario. Tendenza del tempo. L'anticiclone resterà il protagonista anche verso Ferragosto e oltre, garantendo

tanto sole e temperature decisamente elevate. Quindi il programma dei prossimi giorni sarà più o meno questo. Bere, sudare, bere, cercare ombra, sudare di nuovo e litigare con chi vuole pranzare in veranda alle 13. Qualche temporale pomeridiano potrà movimentare la situazione soprattutto sui rilievi, ma per gran parte della Sardegna continuerà il dominio del sole. In sostanza, alla vigilia di Ferragosto la situazione sarà chiara. Il sole non molla, il caldo nemmeno, l'afa vi ama tantissimo e il condizionatore di casa, dopo settimane di lavoro straordinario, sta già cercando un sindacato. Buon venerdì 14 agosto. E ricordate, crema solare, acqua fresca e soprattutto non lasciate il volante della macchina al sole, a meno che non vogliate marchiarvi le mani come il bestiame. E se non sapete cosa fare, andate a Sassari per la faradda di Licandareri. Grazie e arrivederci con le prossime previsioni del tempo della Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, La Sardegna in diretta.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: they were. No one had time to ask.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 14 agosto. Ariete, la luna ti spinge a rallentare e concentrarti sui dettagli. Sul lavoro puoi ottenere molto se eviti la fretta e procedi con metodo. Toro, la luna crea un'atmosfera favorevole e ti restituisce sicurezza. In amore cresce il desiderio di concretezza, meno parole e più gesti. Gemelli, la giornata può sembrarti più lenta rispetto al tuo ritmo abituale. La luna ti chiede precisione e attenzione, soprattutto nelle questioni familiari e domestiche. Cancro, la luna favorisce comunicazione, organizzazione e piccoli spostamenti. Hai la possibilità di mettere ordine nei pensieri e trovare una soluzione. Leone, dopo le energie forti che hanno caratterizzato il tuo segno, la luna ti invita ad occuparti di cose più concrete. Non sottovalutare anche una piccola opportunità. Vergine, la luna aumenta sensibilità, intuito e capacità di comprendere ciò che accade intorno a te. Hai bisogno di fare chiarezza e riprendere il controllo delle situazioni. Bilancia, la luna ti porta a guardare dentro te stesso. Potresti sentire il bisogno di stare un po' in disparte, non forzare risposte non ancora mature. Scorpione, giornata dinamica e produttiva. La luna favorisce i rapporti con gli altri e può aiutarti a trasformare un progetto in qualcosa di molto concreto. Sagittario, la luna illumina il settore delle responsabilità e ti chiede di fare sul serio. Potresti avere molte cose da sistemare, specie sul lavoro. Capricorno, una luna amica sostiene il tuo bisogno di concretezza. Puoi affrontare con lucidità una questione che richiede pazienza e precisione. Acquario, la luna ti porta a concentrarti sul denaro, risorse e sicurezza personale. È il momento giusto per controllare le spese e gli impegni. Pesci, la luna opposta rende più evidente ciò che non funziona e ciò che invece deve essere modificato nei rapporti. Sul lavoro la diplomazia sarà fondamentale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Due mondi lontanissimi, deserti di polvere e foreste di ghiaccio, eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo, l'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, Edizioni Bompiani.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi facciamo tappa a Gravina in Puglia per parlare di un appuntamento che anno dopo anno è diventato un simbolo di eleganza, convivialità e partecipazione. Domenica 6 settembre tornerà infatti la Cena Bianca sotto le stelle, giunta alla sua 18ª edizione. A raccontarci la storia e lo spirito di questa manifestazione è Roxy Lovaglio. Da 18 anni anima e volto di un evento che ha saputo coinvolgere centinaia di persone e che insieme alle numerose iniziative promosse durante l'anno contribuisce ad animare la vita culturale e sociale di Gravina in Puglia.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Idea News e ringrazio ovviamente il direttore della stessa, Luigi Catacchio, e anche Lucia Catacchio per avermi invitata per questa breve intervista.
1: Roxy, 18 edizioni rappresentano un traguardo davvero importante. Com'è nata l'idea della Cena Bianca sotto le stelle? E che soddisfazione provi oggi nel vedere questo appuntamento diventare una tradizione tanto attesa dai cittadini?
2: Sì, siamo alla 18ª edizione, per cui sono felicissima di poter ritornare ogni anno a organizzare questa Cena Bianca sotto le stelle, e non solo a Gravina in Puglia, anche in altre città. Però parliamo di Gravina in Puglia. E la mia idea, come nasce questa idea? La mia idea nasce dal voler creare qualcosa di diverso, di nuovo, di elegante e di pulito. Quindi inizio 18 anni fa con fare questo evento dove ci parteciparono oltre 100 persone in pineta comunale. Successivamente ho dovuto anche farla in altre città, non solo a Gravina, poiché si aveva la voglia di stare insieme e di creare qualcosa di bello. Tra l'altro la Cena Bianca si connota a tutte le altre cene poiché ha le 5 E che la distinguono. La prima è l'eleganza, perché il dress code è total white. La seconda è l'etica, poi c'è l'estetica, perché comunque è tutto esclusivamente elegante e pulito. L'eleganza, appunto, perché si è vestiti tutti di bianco. L'educazione e, non per ultima, l'ecologia. Ecologia perché? Perché io, essendo una persona che difende il territorio, cioè la città di Gravina, tra l'altro, che è una bellissima città ricca di storia, sui tavoli non si nota plastica, non si nota carta, bensì bicchieri di cristallo, piatti di porcellana, tovagliati bianchi, esclusivamente bianchi, e tovaglioli bianchi. Avevo veramente l'intenzione di creare una cosa che fosse diversa dalle altre, per cui sui tavoli non si nota la plastica, non si nota la carta. Tra l'altro, quando si va via dal posto dove si è fatta la cena, sembra che noi non ci siamo mai passati, perché si lascia tutto perfettamente pulito e in ordine.
1: La Cena Bianca non è soltanto una serata elegante con il dress code total white, ma anche un momento di aggregazione. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere attraverso questa iniziativa e quali valori vorresti che ogni partecipante portasse con sé al termine della serata?
2: Sì, appunto, la Cena Bianca non è solo una serata col dress code total white, è anche un momento di aggregazione. E il messaggio che voglio trasmettere? Il messaggio che voglio trasmettere è innanzitutto di volersi bene, stare insieme con l'educazione. Tra l'altro, facendo partecipare tante nuove leve nel mondo musicale, do la possibilità, mediante i mass media, di far conoscere questi ragazzi, quindi un piccolo trampolino di lancio. Ed inoltre la gente che ama stare insieme e divertirsi apprezza ogni volta questo tipo di evento.
1: Oltre a questo evento, il tuo impegno a Gravina in Puglia è conosciuto anche per le numerose attività e iniziative che promuovi durante l'anno. Quanto è importante, secondo te, creare occasioni che favoriscano la socialità, il senso di appartenenza e la valorizzazione del territorio?
2: Sì, appunto, oltre a questo evento, io porto anche altri eventi a Gravina, sfilate di moda, convegni su bullismo, cyberbullismo, disordini alimentari, nuove dipendenze dal web. Quindi tutto ciò che concerne il sociale mi appartiene. Tra l'altro anche sfilate di moda e sfilate di abiti d'epoca che avremo anche durante la Cena Bianca, con la perla rara, che insomma porta abiti ottocenteschi e di epoca, e la gente apprezza tantissimo quello che vede e vive durante la serata, perché è veramente un sogno. E poi in una location mozzafiato, perché si affaccia direttamente sugli scavi archeologici, sulle grotte carsiche e quindi sulla paesaggistica che Gravina offre come scenario naturale, e la gente che viene da fuori apprezza ogni volta tantissimo. E in questa maniera io do valorizzazione al territorio, alla mia grandissima Gravina, candidata alla cultura 2027, e incrociamo le dita per questo.
1: Cosa dobbiamo aspettarci dall'edizione 2026? Ci puoi anticipare qualcosa sulla serata del 6 settembre, sull'organizzazione curata da Ikebana Group e sull'atmosfera che si vivrà tra musica dal vivo, divertimento e tanta voglia di stare insieme?
2: Sì, cosa si aspettano gli ospiti che saranno presenti a questa nuova edizione, cioè la 18ª della Cena Bianca Superstelle 2026? Innanzitutto c'è una grande sorpresa: apriranno la serata il tenore maestro Nicola Malagnini e la soprano Deborah Nostrato, che intoneranno gli biondi e gli eticalici. Poi successivamente, poiché la serata sarà tutta curata da Ikebana Group di Pino Lo Console, ovviamente conterrà tutto un processo musicale dove i ragazzi provenienti dalle trasmissioni televisive Rai e Mediaset si esibiranno, e quindi la gente apprezzerà, perché sono tutti ragazzi che insomma partecipano e vincono molti concorsi musicali. Poi ci sarà anche il produttore Luca Venturi, nonché produttore di Amici e di On The Set, accompagnato dalla bravissima Serena De Bari, che ha partecipato ad Amici e sarà presente con noi durante la serata e si esibirà anche lei. Poi ci sarà la talent scout Isabella Biuso, che anche lei è molto conosciuta nel mondo musicale, e quindi questi sono gli ospiti principali. E poi non vi voglio anticipare altro, perché le sorprese sono tantissime. Chi vorrebbe partecipare, ovviamente il dress code è total white, non si accettano persone vestite in altri modi, in altri colori, perché ci sarà un drone a riprendere tutto, ci saranno fotografi, televisioni, quindi esigo, uso questo termine, che praticamente dovrebbero essere vestiti tutti in bianco. Per i maschietti passa solo la camicia bianca, per cui mi aspetto che gli ospiti, come tutti gli altri anni, rispettino questo mio concetto di bianco e di pulizia e di eleganza. Quindi per chi volesse prenotare può chiamare il 349 179 7592, parla con me personalmente e quindi io poi do indicazioni in merito.
1: Roxy, grazie per essere stata con noi e complimenti per aver portato avanti con passione e costanza per ben 18 anni una manifestazione che è diventata un appuntamento atteso e apprezzato da tutta la comunità di Gravina in Puglia. Ti facciamo i nostri migliori auguri per questa nuova edizione della Cena Bianca sotto le stelle e per tutte le iniziative che continuerai a realizzare a favore del territorio.
2: Grazie a voi veramente per la disponibilità, perché ogni anno ci siete vicini con questa intervista, e vi aspettiamo ovviamente al Vecchio Capo a Gravina in Puglia. Grazie e buon proseguimento di trasmissione.
1: Da Idea News e dal circuito Airplay è tutto. Grazie per averci seguito e continuate a rimanere sintonizzati sulle nostre emittenti e sui nostri canali per nuove interviste e approfondimenti.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 14 agosto. Ariete, la luna ti spinge a rallentare e concentrarti sui dettagli. Sul lavoro puoi ottenere molto se eviti la fretta e procedi con metodo. Toro, la luna crea un'atmosfera favorevole e ti restituisce sicurezza. In amore cresce il desiderio di concretezza, meno parole più gesti. Gemelli, la giornata può sembrarti più lenta rispetto al tuo ritmo abituale. La luna ti chiede precisione e attenzione, soprattutto nelle questioni familiari e domestiche. Cancro, la luna favorisce comunicazione, organizzazione e piccoli spostamenti. Hai la possibilità di mettere ordine nei pensieri e trovare una soluzione. Leone, dopo le energie forti che hanno caratterizzato il tuo segno, la luna ti invita ad occuparti di cose più concrete, non sottovalutare anche una piccola opportunità. Vergine, la luna aumenta sensibilità, intuito e capacità di comprendere ciò che accade intorno a te. Hai bisogno di fare chiarezza e riprendere il controllo delle situazioni. Bilancia, la luna ti porta a guardare dentro te stesso. Potresti sentire il bisogno di stare un po' in disparte, non forzare risposte non ancora mature. Scorpione, giornata dinamica e produttiva. La luna favorisce i rapporti con gli altri e può aiutarti a trasformare un progetto in qualcosa di molto concreto. Sagittario, la luna illumina il settore delle responsabilità e ti chiede di fare sul serio. Potresti avere molte cose da sistemare, specie sul lavoro. Capricorno, una luna amica sostiene il tuo bisogno di concretezza. Puoi affrontare con lucidità una questione che richiede pazienza e precisione. Acquario, la luna ti porta a concentrarti sul denaro, risorse e sicurezza personale. È il momento giusto per controllare le spese e gli impegni. Pesci, la luna opposta rende più evidente ciò che non funziona e ciò che invece deve essere modificato nei rapporti. Sul lavoro la diplomazia sarà fondamentale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
4: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
5: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
4: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
5: Troppo Forti con Alex De Sì.
6: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

sabbia per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto, non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi.

L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Verdi.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.

0: Viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa, tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa, in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiante. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 14 agosto, il giorno in cui anche il climatizzatore chiede le ferie, l'anticiclone continua ad abbracciare la Sardegna. E quando diciamo abbracciare, intendiamo quel tipo di abbraccio appiccicoso, sudato e decisamente troppo lungo dal quale vorresti liberarti dopo circa 3 secondi. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del nord e del sud, il programma meteorologico sarà di una semplicità disarmante. Sole. Altro sole. Ancora sole. E a un certo punto probabilmente inizierete a vedere direttamente Satana che vende granite. Cieli quindi sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, perché evidentemente anche le nuvole hanno deciso che con queste temperature non è il caso di uscire di casa. Sui rilievi invece arriva il dramma. La mattinata inizierà abbastanza tranquilla, con qualche nube sparsa che farà finta di essere innocua. Poi arriva il pomeriggio e l'atmosfera, probabilmente annoiata da tutto questo sole, decide di organizzare un po' di casino. Le nubi aumenteranno rapidamente sui rilievi, con possibilità di piogge, rovesci e temporali, perché ogni tanto anche il cielo ha bisogno di sfogarsi e tirare due fulmini. Qualche fenomeno potrebbe inoltre sconfinare nelle zone vicine, quindi se siete nell'interno e vedete arrivare un nuvolone nero mentre state facendo la grigliata, non insultate il vicino, stavolta potrebbe non essere colpa sua. In serata, comunque, tutto torna tranquillo e il cielo rasserena, come quelle persone che fanno una scenata furibonda alle 5 del pomeriggio e alle 8 ti chiedono tranquillamente: allora, che mangiamo? Temperature. Il forno è preriscaldato. Nelle zone interne della Sardegna, le massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Tradotto in termini tecnici: caldo della Madonna. Nelle pianure e nelle vallate interne il sole lavorerà a pieno regime, mentre lungo le coste avremo qualche grado in meno. Non fatevi però illusioni, perché arriverà lei, l'afa, quella meravigliosa sensazione che vi permetterà di uscire dalla doccia, asciugarvi e dopo 30 secondi chiedervi: ma mi sono asciugato? Ho fatto tutto per niente? E la risposta è: avete fatto tutto per niente. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, poi in attenuazione e rotazione verso sud-est. Insomma, un po' di brezza ci sarà, ma con 37 gradi sarà più o meno come avere qualcuno davanti che vi soffia addosso dopo aver mangiato una pizza bollente. Mari. Mare di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Quindi condizioni decisamente favorevoli per il mare. Il vero problema non sarà entrare in acqua. Sarà attraversare la sabbia alle 14 senza ustionarsi le piante dei piedi e invocare tutti i santi del calendario. Tendenza del tempo. L'anticiclone resterà il protagonista anche verso Ferragosto e oltre, garantendo tanto sole e temperature decisamente elevate. Quindi il programma dei prossimi giorni sarà più o meno questo: bere, sudare, bere, cercare ombra, sudare di nuovo e litigare con chi vuole pranzare in veranda alle 13. Qualche temporale pomeridiano potrà movimentare la situazione soprattutto sui rilievi, ma per gran parte della Sardegna continuerà il dominio del sole. In sostanza, alla vigilia di Ferragosto la situazione sarà chiara. Il sole non molla. Il caldo nemmeno. L'afa vi ama tantissimo. E il condizionatore di casa, dopo settimane di lavoro straordinario, sta già cercando un sindacato. Buon venerdì 14 agosto.

E ricordate, crema solare, acqua fresca e soprattutto non lasciate il volante della macchina al sole, a meno che non vogliate marchiarvi le mani come il bestiame. E se non sapete cosa fare, andate a Sassari per la Faradda di Licandareri. Grazie e arrivederci con le prossime previsioni del tempo della Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci. Saluti e baci.

comecéis a ver. Da quanto tempo?

0: por un grado no.
1: Cuesta es. Cuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Ah, devo fare tutto io, dai.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo. L'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio. Di Guillermo Arriaga, Il Selvaggio. Edizioni Bompiani.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 14 agosto. Ariete, la luna ti spinge a rallentare e concentrarti sui dettagli. Sul lavoro puoi ottenere molto se eviti la fretta e procedi con metodo. Toro, la luna crea un'atmosfera favorevole e ti restituisce sicurezza. In amore cresce il desiderio di concretezza, meno parole più gesti. Gemelli, la giornata può sembrarti più lenta rispetto al tuo ritmo abituale. La luna ti chiede precisione e attenzione, soprattutto nelle questioni familiari e domestiche. Cancro, la luna favorisce comunicazione, organizzazione e piccoli spostamenti. Hai la possibilità di mettere ordine nei pensieri e trovare una soluzione. Leone, dopo le energie forti che hanno caratterizzato il tuo segno, la luna ti invita ad occuparti di cose più concrete, non sottovalutare anche una piccola opportunità. Vergine, la luna aumenta sensibilità, intuito e capacità di comprendere ciò che accade intorno a te. Hai bisogno di fare chiarezza e riprendere il controllo delle situazioni. Bilancia, la luna ti porta a guardare dentro te stesso. Potresti sentire il bisogno di stare un po' in disparte, non forzare risposte non ancora mature. Scorpione, giornata dinamica e produttiva. La luna favorisce i rapporti con gli altri e può aiutarti a trasformare un progetto in qualcosa di molto concreto. Sagittario, la luna illumina il settore delle responsabilità e ti chiede di fare sul serio. Potresti avere molte cose da sistemare, specie sul lavoro. Capricorno, una luna amica sostiene il tuo bisogno di concretezza. Puoi affrontare con lucidità una questione che richiede pazienza e precisione. Acquario, la luna ti porta a concentrarti sul denaro, risorse e sicurezza personale. È il momento giusto per controllare le spese e gli impegni. Pesci, la luna opposta rende più evidente ciò che non funziona e ciò che invece deve essere modificato nei rapporti. Sul lavoro la diplomazia sarà fondamentale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Eccomi qua anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parodo e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela, visitatela e ancora visitatela.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Si parte così subito.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

Trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del

0: suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, come sempre il tutto in 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 to 4, 4 hits

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale, perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto, molto radiofonica. Tra l'altro, anche la tua ultima canzone, devo dire che funziona veramente tanto. Si intitola Mille sguardi, in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano lo abbiamo scritto l'anno scorso, il mio secondo e il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla, perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore, di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. Prima, perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro, qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme. E abbiamo deciso di lavorare su questa canzone e così è successo, così.
0: E così all'improvviso la magia è, sì. Ecco, quello che poteva sembrare apparentemente una semplice bella favola meravigliosa è diventata realtà, perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara. Tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa, quando ho fatto X Factor. Mm-hmm. Quindi sì, è stato un bel viaggio per me, una bellissima avventura.
0: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire tutte.
1: Assolutamente.
0: È molto semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira.
1: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolci. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco story davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti noi.

0: immancabile, il DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce, come di consueto, verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
15: Benvenuto Weekend.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
3: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
4: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
2: Benvenuto Weekend! Tutta la musica.

0: Edoardo, benvenuto weekend.
1: E ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend.
2: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiante. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS. La Sardegna in diretta.

orientale e meridionale, così come nelle zone interne del nord e del sud, il programma meteorologico sarà di una semplicità disarmante. Sole, altro sole, ancora sole. E a un certo punto probabilmente inizierete a vedere direttamente Satana che vende granite. Cieli quindi sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, perché evidentemente anche le nuvole hanno deciso che con queste temperature non è il caso di uscire di casa. Sui rilievi invece arriva il dramma. La mattinata inizierà abbastanza tranquilla, con qualche nube sparsa che farà finta di essere innocua. Poi arriva il pomeriggio e l'atmosfera, probabilmente annoiata da tutto questo sole, decide di organizzare un po' di casino. Le nubi aumenteranno rapidamente sui rilievi, con possibilità di piogge, rovesci e temporali, perché ogni tanto anche il cielo ha bisogno di sfogarsi e tirare due fulmini. Qualche fenomeno potrebbe inoltre sconfinare nelle zone vicine, quindi se siete nell'interno e vedete arrivare un nuvolone nero mentre state facendo la grigliata, non insultate il vicino, stavolta potrebbe non essere colpa sua. In serata, comunque, tutto torna tranquillo e il cielo rasserena, come quelle persone che fanno una scenata furibonda alle 5 del pomeriggio e alle 8 ti chiedono tranquillamente: allora, che mangiamo? Temperature. Il forno è preriscaldato. Nelle zone interne della Sardegna le massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Tradotto in termini tecnici: caldo della Madonna. Nelle pianure e nelle vallate interne il sole lavorerà a pieno regime, mentre lungo le coste avremo qualche grado in meno. Non fatevi però illusioni, perché arriverà lei, l'afa, quella meravigliosa sensazione che vi permetterà di uscire dalla doccia, asciugarvi e dopo 30 secondi chiedervi: ma mi sono asciugato, ho fatto tutto per niente? E la risposta è: avete fatto tutto per niente. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, poi in attenuazione e rotazione verso sud-est. Insomma, un po' di brezza ci sarà, ma con 37 gradi sarà più o meno come avere qualcuno davanti che vi soffia addosso dopo aver mangiato una pizza bollente. Mari. Mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Quindi condizioni decisamente favorevoli per il mare. Il vero problema non sarà entrare in acqua. Sarà attraversare la sabbia alle 14 senza ustionarsi le piante dei piedi e invocare tutti i santi del calendario. Tendenza del tempo. L'anticiclone resterà il protagonista anche verso Ferragosto e oltre, garantendo tanto sole e temperature decisamente elevate. Quindi il programma dei prossimi giorni sarà più o meno questo: bere, sudare, bere, cercare ombra, sudare di nuovo e litigare con chi vuole pranzare in veranda alle 13. Qualche temporale pomeridiano potrà movimentare la situazione soprattutto sui rilievi, ma per gran parte della Sardegna continuerà il dominio del sole. In sostanza, alla vigilia di Ferragosto la situazione sarà chiara. Il sole non molla, il caldo nemmeno, l'afa vi ama tantissimo e il condizionatore di casa, dopo settimane di lavoro straordinario, sta già cercando un sindacato. Buon venerdì 14 agosto. E ricordate, crema solare, acqua fresca e soprattutto non lasciate il volante della macchina al sole, a meno che non vogliate marchiarvi le mani come il bestiame. E se non sapete cosa fare, andate a Sassari per la faradda di Licandareri. Grazie e arrivederci con le prossime previsioni del tempo della Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 14 agosto. Ariete, la luna ti spinge a rallentare e concentrarti sui dettagli. Sul lavoro puoi ottenere molto se eviti la fretta e procedi con metodo. Toro, la luna crea un'atmosfera favorevole e ti restituisce sicurezza. In amore cresce il desiderio di concretezza, meno parole più gesti. Gemelli, la giornata può sembrarti più lenta rispetto al tuo ritmo abituale. La luna ti chiede precisione e attenzione, soprattutto

0: nelle questioni familiari e domestiche. Cancro. La luna favorisce comunicazione, organizzazione e piccoli spostamenti. Hai la possibilità di mettere ordine nei pensieri e trovare una soluzione. Leone, dopo le energie forti che hanno caratterizzato il tuo segno, la luna ti invita ad occuparti di cose più concrete, non sottovalutare anche una piccola opportunità. Vergine, la luna aumenta sensibilità, intuito e capacità di comprendere ciò che accade intorno a te. Hai bisogno di fare chiarezza e riprendere il controllo delle situazioni. Bilancia, la luna ti porta a guardare dentro te stesso. Potresti sentire il bisogno di stare un po' in disparte, non forzare risposte non ancora mature. Scorpione, giornata dinamica e produttiva. La luna favorisce i rapporti con gli altri e può aiutarti a trasformare un progetto in qualcosa di molto concreto. Sagittario, la luna illumina il settore delle responsabilità e ti chiede di fare sul serio. Potresti avere molte cose da sistemare, specie sul lavoro. Capricorno, una luna amica sostiene il tuo bisogno di concretezza. Puoi affrontare con lucidità una questione che richiede pazienza e precisione. Acquario, la luna ti porta a concentrarti sul denaro, risorse e sicurezza personale. È il momento giusto per controllare le spese e gli impegni. Pesci, la luna opposta rende più evidente ciò che non funziona e ciò che invece deve essere modificato nei rapporti. Sul lavoro la diplomazia sarà fondamentale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Tagliare i tempi morti, gestire le prenotazioni e risparmiare soldi.
1: Sono pillole di AI.
2: E oggi usciamo dagli uffici digitali per fare un giro nei locali, nelle officine e nei cantieri della nostra città.
0: Perché quando si parla di AI pensiamo tutti alla solita scrittura di testi o alle risposte automatiche, ma chi lavora con le mani ha esigenze molto più concrete. Clienti che chiamano mentre si sta servendo al banco o riparando un motore.
2: Ma partiamo proprio dai bar, bistro o pizzerie. Durante l'ora di punta il telefono suona all'impazzata per le prenotazioni dei tavoli.
0: E chi sta al bancone o in cucina non può certo fermarsi a rispondere a ogni singola chiamata o messaggio WhatsApp.
2: Qui entrano in gioco piattaforme AI verticali per il settore Horeca come Signal AI oppure SoundHound AI.
0: Rispondono al telefono con una voce umana naturale al 100%, prendono la prenotazione, gestiscono le allergie degli ospiti, aggiornano l'agenda e inviano la conferma su WhatsApp in tempo reale.
2: Risultato? Nessuna chiamata persa nei momenti di massimo lavoro e cliente sempre serviti senza far attendere a chi è già al tavolo. E per le attività artigianali come meccanici, carpentieri o imprese edili?
0: Lì il problema numero uno sono i preventivi, i pezzi di ricambio e la gestione delle schede lavoro a fine giornata.
2: Per i preventivi e i computi metrici dei cantieri esistono strumenti AI come Togal.ai o BuildUp, capaci di analizzare i disegni tecnici in PDF e calcolare al volo materiali, superfici e costi stimati.
0: E per la gestione dei clienti e dei pezzi di ricambio nelle officine o nelle falegnamerie, piattaforme come Zapier Central o Make, integrate con assistenti vocali dedicati, permettono all'artigiano di dettare a voce a fine lavoro. Registra, cambia olio e pastiglie per la macchina di Rossi e ordina i pezzi.
2: La AI organizza la scheda cliente, aggiorna l'inventario e invia la fattura di cortesia prima ancora che il cliente sia arrivato a ritirare il mezzo. Ma ricapitoliamo quindi questa nuova leva di strumenti pratici per le attività del territorio.
0: Slang.ai e SoundHound AI per la gestione telefonica di locali e ristoranti, e motori come Togai AI e l'automazione vocale per cantiere e officina.
2: L'intelligenza artificiale più utile non è quella che fa scena, ma quella che lavora davvero dietro le quinte per farci risparmiare ore di burocrazia.
0: Lasciandoci più tempo per fare bene quello che sappiamo fare meglio, accogliere le persone e creare cose con le nostre mani.
2: Insomma, fa

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio e questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo. L'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio. Di Guillermo Arriaga, Il Selvaggio. Edizioni Bompiani.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

0: andando, vedo la vittoria del Napoli, lo sto perso per tutta la vita.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi facciamo tappa a Gravina in Puglia per parlare di un appuntamento che anno dopo anno è diventato un simbolo di eleganza, convivialità e partecipazione. Domenica 6 settembre tornerà infatti la Cena Bianca sotto le stelle, giunta alla sua 18ª edizione. A raccontarci la storia e lo spirito di questa manifestazione è Roxy Lovaglio. Da 18 anni anima e volto di un evento che ha saputo coinvolgere centinaia di persone e che insieme alle numerose iniziative promosse durante l'anno contribuisce ad animare la vita culturale e sociale di Gravina in Puglia.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Idea News e ringrazio ovviamente il direttore della stessa, Luigi Catacchio, e anche Lucia Catacchio per avermi invitata per questa breve intervista.
1: Roxy, 18 edizioni rappresentano un traguardo davvero importante. Come è nata l'idea della Cena Bianca sotto le stelle? E che soddisfazione provi oggi nel vedere questo appuntamento diventare una tradizione tanto attesa dai cittadini?
2: Sì, siamo alla 18ª edizione, per cui sono felicissima di poter ritornare ogni anno a organizzare questa Cena Bianca sotto le stelle, e non solo a Gravina in Puglia, anche in altre città. Però parliamo di Gravina in Puglia. E la mia idea, come nasce questa idea? La mia idea nasce dal voler creare qualcosa di diverso, di nuovo, di elegante e di pulito. Quindi inizio 18 anni fa con fare questo evento dove ci parteciparono oltre 100 persone in pineta comunale. Successivamente ho dovuto anche farla in altre città, non solo a Gravina, poiché si aveva la voglia di stare insieme e di creare qualcosa di bello. Tra l'altro la Cena Bianca si connota a tutte le altre cene poiché ha le 5 E che la distinguono. La prima è l'eleganza, perché il dress code è total white. La seconda è l'etica, poi c'è l'estetica, perché comunque è tutto esclusivamente elegante e pulito. L'eleganza, appunto, perché si è vestiti tutti di bianco. L'educazione e, non per ultima, l'ecologia. Ecologia perché? Perché io, essendo una persona che difende il territorio, cioè la città di Gravina, tra l'altro, che è una bellissima città ricca di storia, sui tavoli non si nota plastica, non si nota carta, bensì bicchieri di cristallo, piatti di porcellana, tovagliati bianchi, esclusivamente bianchi, e tovaglioli bianchi. Avevo veramente l'intenzione di creare una cosa che fosse diversa dalle altre, per cui sui tavoli non si nota la plastica, non si nota la carta. Tra l'altro, quando si va via dal posto dove si è fatta la cena, sembra che noi non ci siamo mai passati, perché si lascia tutto perfettamente pulito e in ordine.
1: La Cena Bianca non è soltanto una serata elegante con il dress code total white, ma anche un momento di aggregazione. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere attraverso questa iniziativa e quali valori vorresti che ogni partecipante portasse con sé al termine della serata?
2: Sì, appunto, la Cena Bianca non è solo una serata col dress code total white, è anche un momento di aggregazione. E il messaggio che voglio trasmettere? Il messaggio che voglio trasmettere è innanzitutto di volersi bene, stare insieme con l'educazione. Tra l'altro, facendo partecipare tante nuove leve nel mondo musicale, do la possibilità, mediante mass media, di far conoscere questi ragazzi, quindi un piccolo trampolino di lancio. Ed inoltre la gente che ama stare insieme e divertirsi apprezza ogni volta questo tipo di evento.
1: Oltre a questo evento, il tuo impegno a Gravina in Puglia è conosciuto anche per le numerose attività e iniziative che promuovi durante l'anno. Quanto è importante, secondo te, creare occasioni che favoriscano la socialità, il senso di appartenenza e la valorizzazione del territorio?
2: Sì, appunto, oltre a questo evento, io porto anche altri eventi, Gravina, sfilate di moda, convegni su bullismo, cyberbullismo, disordini alimentari, nuove dipendenze dal web, quindi tutto ciò che concerne il sociale mi appartiene. Tra l'altro anche sfilate di moda e sfilate di abiti d'epoca che avremo anche durante la Cena Bianca, con la perla rara che insomma porta abiti ottocenteschi e di epoca. E la gente apprezza tantissimo quello che vede e vive durante la serata, perché è veramente un sogno. E poi in una location mozzafiato, perché si affaccia direttamente sugli scavi archeologici, sulle grotte carsiche e quindi sulla paesaggistica che Gravina offre come scenario naturale. E la gente che viene da fuori apprezza ogni volta tantissimo, e in questa maniera io do valorizzazione al territorio, alla mia grandissima Gravina, candidata alla cultura 2027, e incrociamo le dita per questo.
1: Cosa dobbiamo aspettarci dall'edizione 2026? Ci puoi anticipare qualcosa sulla serata del 6 settembre, sull'organizzazione curata da Ikebana Group e sull'atmosfera che si vivrà tra musica dal vivo, divertimento e tanta voglia di stare insieme?
2: Sì, cosa si aspettano gli ospiti che saranno presenti a questa nuova edizione, cioè la 18ª della Cena Bianca Superstere 2026? Innanzitutto c'è una grande sorpresa: apriranno la serata il tenore maestro Nicola Malagnini e la soprano Deborah Nostrato, che intoneranno il Biam degli Eticalici. Poi successivamente, poiché la serata sarà tutta curata da Ikebana Group di Pinullo Console, ovviamente conterrà tutto un processo musicale dove i ragazzi provenienti dalle trasmissioni televisive Rai e Mediaset si esibiranno, e quindi la gente apprezzerà, perché sono tutti ragazzi che insomma partecipano e vincono molti concorsi musicali. Poi ci sarà anche il produttore Luca Venturi, nonché produttore di Amici e di On The Set, accompagnato dalla bravissima Serena De Bari, che ha partecipato ad Amici e sarà presente con noi durante la serata e si esibirà anche lei. Poi ci sarà la talent scout Isabella Biuso, che anche lei molto conosciuta nel mondo musicale, e quindi questi sono gli ospiti principali. E poi non vi voglio anticipare altro, perché le sorprese sono tantissime. Chi vorrebbe partecipare, ovviamente il dress code è total white, non si accettano persone vestite in altri modi, in altri colori, perché ci sarà un drone a riprendere tutto, ci saranno fotografi, televisioni, quindi esigo, uso questo termine, che praticamente dovrebbero essere vestiti tutti in bianco. Per i maschietti passa solo la camicia bianca, per cui mi aspetto che gli ospiti, come tutti gli altri anni, rispettino questo mio concetto di bianco e di pulizia e di eleganza. Quindi per chi volesse prenotare può chiamare il 349 179 7592, parla con me personalmente e quindi io poi do indicazioni in merito.
1: Roxy, grazie per essere stata con noi e complimenti per aver portato avanti con passione e costanza per ben 18 anni una manifestazione che è diventata un appuntamento atteso e apprezzato da tutta la comunità di Gravina in Puglia. Ti facciamo i nostri migliori auguri per questa nuova edizione della Cena Bianca sotto le stelle e per tutte le iniziative che continuerai a realizzare a favore del territorio.
2: Grazie a voi veramente per la disponibilità, perché ogni anno ci siete vicini con questa intervista, e vi aspettiamo ovviamente al Vecchio Capo a Gravina in Puglia. Grazie e buon proseguimento di trasmissione.
1: Da Idea News e dal circuito Airplay è tutto. Grazie per averci seguito e continuate a rimanere sintonizzati sulle nostre emittenti e sui nostri canali per nuove interviste e approfondimenti.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
4: Va ora in onda
5: Black Coffee, il meglio della soul funk e

0: Janet Jackson. Sono passati ben 25 anni da Out For You, con un buon campionamento di Global Love dei Change. Era il 2001, era appena uscita da un divorzio, quindi un brano che è anche un album che catturava perfettamente l'emancipazione che comporta rimettersi in gioco dopo un'esperienza così negativa. How For You era il brano di apertura di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti a un nuovo appuntamento settimanale qui con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. La prima parte sarà tutta con voci femminili. Abbiamo iniziato con Janet Jackson, che ritroveremo in un campionamento nel brano di Shanice, I Love Your Smile.

I Love Your Smile, singolo più conosciuto e di maggior successo di Shanice, come singolo principale del suo secondo album del 1991 con la produzione di Narada Michael Walden e le risate nel finale di Janet Jackson. Adesso Right Here, il singolo di debutto della girl band SWV del 1992, divenuto celebre per il suo campionamento di una delle canzoni più famose di Michael Jackson, Human Nature.

Right Here, con il debutto anche di un giovanissimo Pharrell Williams che canticchia in sottofondo il nome del gruppo. Anche la prossima canzone è stato il brano di debutto di un altro artista, 1995, dal Michigan, Adina Howard con Freak Like Me.

Il ritmo della batteria di Freak Like Me è un campionamento di Sing Assemble Song di Sly and Family Stone. Il prossimo brano e la prossima artista mi porta indietro da almeno di 50 anni, quando ancora giovanissimo mettevo i primi dischi in radio. Uno degli ultimi successi di Ike and Tina Turner, pubblicarono insieme Nat Bush, City Limits.

0: Drake e Tina Turner chiudono la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Coffee, il

Dal Giappone la band Acro è un quintetto che fa dell'ottimo funk, qui in una bellissima fusione tra il funk, jazz e hip hop, in stretta collaborazione con gli Incognito, collaborazione che è iniziata nel 2025 in un festival in Inghilterra che mette in luce giovani emergenti. Kinetic è il nuovo singolo. Il prossimo artista è Lamon, che torna con un bel brano d'amore, si chiama Chills.

Era Lamon con Chills, adesso un po' di atmosfera retro soul degli anni 60, primi anni 70 con Jalen Gonda. Il 5 di giugno uscirà il suo nuovo album intitolato proprio così, Doctrine of Love.

In occasione dei 10 anni della scomparsa di Prince esce l'inedito With His Tears, una registrazione in studio del 1991, finora inedita, proveniente dal leggendario archivio dell'artista, traccia che è solo l'inizio di una serie di registrazioni inedite per la pubblicazione entro quest'anno di un nuovo album. Staremo a vedere. Il prossimo è il nuovo di Cam.

La voce vellutata di un veterano dell'R&B, Cam, con il nuovo lavoro Give My Love. Lei si era allontanata dalle scene per oltre un decennio prima di tornare con un album che fonde il calore della nostalgia con un tocco moderno e raffinato, un brano elegante in collaborazione con Jid, la voce di Jill Scott con To Be Honesty.

0: pebbles and the rocks fall aside.
1: Sei le novità di oggi, abbiamo iniziato con Croye, Incognito, Kinetic, Lemon, Conchils, Jalengonda, Doctrine of Love, l'inedito di Prince, We Tis Tear, Kim con Give My Love e la raffinata To Be Honest di Jill Scott.
2: Il cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
3: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
5: Black Coffee.

È del 2004 e fu il loro album di esordio dal nome Moody Voyage, un progetto che partì dalla Sicilia accolto come la nuova rivelazione del funk elettronico. Parliamo dei Da Black Connection, che dopo 20 anni ritorna sulle piattaforme di streaming offrendo alla nuova generazione la possibilità di scoprire un suono sospeso tra il jazz e l'elettronica. Dietro al progetto c'è un amico, Emilio Ruffo Junior, che oltre ad essere un bravo musicista e anche un eccellente DJ, vi consiglio di ascoltare il suo format Groove Bag, oltre che approfondire l'ascolto di tutto l'album Woody Voyage. Era East River Afternoon, dai Da Black Connection a Isley Brothers.

Una canzone bellissima degli Isley Brothers, ripresa anche da Whitney Houston, scritta da Rudolph Isley per la moglie Helen, per una bellissima dichiarazione d'amore. Era For the Love of You. Adesso Lovely Day, che rappresenta uno dei maggiori successi di Bill Withers, nonché una delle canzoni più celebri di tutti gli anni 70. Nel 2021 è stata anche inserita nella speciale classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, stilata dalla rivista Rolling Stone.

Era Bill Withers con Lovely Day. Il prossimo brano è il primo grande successo di Eddie Kendricks dopo aver lasciato i Temptations. Questa è Keep on Trucking.

La voce per tanti anni dei Temptation era Eddie Kendricks. Era tanto che non chiudevo con loro, Earth, Wind & Fire con Getaway.

0: Quando chiudo con gli Earth, Wind and Fire sono sempre felice. Questo era Black Coffee, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiante. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 14 agosto, il giorno in cui anche il climatizzatore chiede le ferie, l'anticiclone continua ad abbracciare la Sardegna. E quando diciamo abbracciare, intendiamo quel tipo di abbraccio appiccicoso, sudato e decisamente troppo lungo dal quale vorresti liberarti dopo circa 3 secondi. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del nord e del sud, il programma meteorologico sarà di una semplicità disarmante. Sole. Altro sole. Ancora sole. E a un certo punto probabilmente inizierete a vedere direttamente Satana che vende granite. Cieli quindi sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, perché evidentemente anche le nuvole hanno deciso che con queste temperature non è il caso di uscire di casa. Sui rilievi invece arriva il dramma. La mattinata inizierà abbastanza tranquilla, con qualche nube sparsa che farà finta di essere innocua. Poi arriva il pomeriggio e l'atmosfera, probabilmente annoiata da tutto questo sole, decide di organizzare un po' di casino. Le nubi aumenteranno rapidamente sui rilievi, con possibilità di piogge, rovesci e temporali, perché ogni tanto anche il cielo ha bisogno di sfogarsi e tirare due fulmini. Qualche fenomeno potrebbe inoltre sconfinare nelle zone vicine, quindi se siete nell'interno e vedete arrivare un nuvolone nero mentre state facendo la grigliata, non insultate il vicino, stavolta potrebbe non essere colpa sua. In serata, comunque, tutto torna tranquillo e il cielo rasserena, come quelle persone che fanno una scenata furibonda alle 5 del pomeriggio e alle 8 ti chiedono tranquillamente: allora, che mangiamo? Temperature. Il forno è preriscaldato. Nelle zone interne della Sardegna, le massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Tradotto in termini tecnici: caldo della Madonna. Nelle pianure e nelle vallate interne il sole lavorerà a pieno regime, mentre lungo le coste avremo qualche grado in meno. Non fatevi però illusioni, perché arriverà lei. L'afa, quella meravigliosa sensazione che vi permetterà di uscire dalla doccia, asciugarvi e dopo 30 secondi chiedervi: ma mi sono asciugato? Ho fatto tutto per niente? E la risposta è: avete fatto tutto per niente. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, poi in attenuazione e rotazione verso sud-est. Insomma, un po' di brezza ci sarà, ma con 37 gradi sarà più o meno come avere qualcuno davanti che vi soffia addosso dopo aver mangiato una pizza bollente. Mari. Mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Quindi condizioni decisamente favorevoli per il mare. Il vero problema non sarà entrare in acqua. Sarà attraversare la sabbia alle 14 senza ustionarsi le piante dei piedi e invocare tutti i santi del calendario. Tendenza del tempo. L'anticiclone resterà il protagonista anche verso Ferragosto e oltre, garantendo tanto sole e temperature decisamente elevate. Quindi il programma dei prossimi giorni sarà più o meno questo: bere, sudare, bere, cercare ombra, sudare di nuovo e litigare con chi vuole pranzare in veranda alle 13. Qualche temporale pomeridiano potrà movimentare la situazione soprattutto sui rilievi, ma per gran parte della Sardegna continuerà il dominio del sole. In sostanza, alla vigilia di Ferragosto la situazione sarà chiara. Il sole non molla, il caldo nemmeno, l'afa vi ama tantissimo e il condizionatore di casa, dopo settimane di lavoro straordinario, sta già cercando un sindacato. Buon venerdì 14 agosto. E ricordate, crema solare, acqua fresca e soprattutto non lasciate il volante della macchina al sole, a meno che non vogliate marchiarvi le mani come il bestiame. E se non sapete cosa fare, andate a Sassari per la faradda di Licandareri. Grazie e arrivederci con le prossime previsioni del tempo della Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto
0: da cartomanti europei,
2: Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo, l'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, Edizioni Bompiani.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiante. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 14 agosto, il giorno in cui anche il climatizzatore chiede le ferie, l'anticiclone continua ad abbracciare la Sardegna. E quando diciamo abbracciare, intendiamo quel tipo di abbraccio appiccicoso, sudato e decisamente troppo lungo dal quale vorresti liberarti dopo circa 3 secondi. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del nord e del sud, il programma meteorologico sarà di una semplicità disarmante. Sole. Altro sole. Ancora sole. E a un certo punto probabilmente inizierete a vedere direttamente Satana che vende granite. Cieli quindi sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, perché evidentemente anche le nuvole hanno deciso che con queste temperature non è il caso di uscire di casa. Sui rilievi invece arriva il dramma. La mattinata inizierà abbastanza tranquilla, con qualche nube sparsa che farà finta di essere innocua. Poi arriva il pomeriggio e l'atmosfera, probabilmente annoiata da tutto questo sole, decide di organizzare un po' di casino. Le nubi aumenteranno rapidamente sui rilievi, con possibilità di piogge, rovesci e temporali, perché ogni tanto anche il cielo ha bisogno di sfogarsi e tirare due fulmini. Qualche fenomeno potrebbe inoltre sconfinare nelle zone vicine, quindi se siete nell'interno e vedete arrivare un nuvolone nero mentre state facendo la grigliata, non insultate il vicino, stavolta potrebbe non essere colpa sua. In serata, comunque, tutto torna tranquillo e il cielo rasserena, come quelle persone che fanno una scenata furibonda alle 5 del pomeriggio e alle 8 ti chiedono tranquillamente: allora, che mangiamo? Temperature. Il forno è preriscaldato. Nelle zone interne della Sardegna le massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Tradotto in termini tecnici: caldo della Madonna. Nelle pianure e nelle vallate interne il sole lavorerà a pieno regime, mentre lungo le coste avremo qualche grado in meno. Non fatevi però illusioni, perché arriverà lei. L'afa, quella meravigliosa sensazione che vi permetterà di uscire dalla doccia, asciugarvi e dopo 30 secondi chiedervi: ma mi sono asciugato? Ho fatto tutto per niente? E la risposta è: avete fatto tutto per niente. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, poi in attenuazione e rotazione verso sud-est. Insomma, un po' di brezza ci sarà, ma con 37 gradi sarà più o meno come avere qualcuno davanti che vi soffia addosso dopo aver mangiato una pizza bollente. Mari. Mare di Sardegna, canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Quindi condizioni decisamente favorevoli per il mare. Il vero problema non sarà entrare in acqua. Sarà attraversare la sabbia alle 14 senza ustionarsi le piante dei piedi e invocare tutti i santi del calendario. Tendenza del tempo. L'anticiclone resterà il protagonista anche verso Ferragosto e oltre, garantendo tanto sole e temperature decisamente elevate. Quindi il programma dei prossimi giorni sarà più o meno questo: bere, sudare, bere, cercare ombra, sudare di nuovo e litigare con chi vuole pranzare in veranda alle 13. Qualche temporale pomeridiano potrà movimentare la situazione soprattutto sui rilievi, ma per gran parte della Sardegna continuerà il dominio del sole. In sostanza, alla vigilia di Ferragosto la situazione sarà chiara. Il sole non molla. Il caldo nemmeno. L'afa vi ama tantissimo. E il condizionatore di casa, dopo settimane di lavoro straordinario, sta già cercando un sindacato. buon venerdì 14 agosto. E ricordate, crema solare, acqua fresca e soprattutto non lasciate il volante della macchina al sole, a meno che non vogliate marchiarvi le mani come il bestiame. E se non sapete cosa fare, andate a Sassari per la faradda di Licandareri. Grazie e arrivederci con le prossime previsioni del tempo della Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Domus Novas.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con...

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità. Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novus.
5: Ouch! That was fun! I love dance music!

0: Italy's and Beatbox Tang, io sono Paolo Caroli, ben ritrovati a questa nuova puntata e anche la nuova sigla che si nota. Comincia il countdown.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The countdown of hit list R&B top 10.
2: Number 10.
0: Il scivolone che ha fatto Petra Wang con I'm Good Ever Since You Left lo troviamo al numero 10 questa settimana.

0: Sei giovane e cerchi la tua strada verso il futuro? Se hai tra i 18 e i 28 anni, con il Servizio Civile Universale fai un'esperienza di crescita per il bene comune. Puoi scegliere tra progetti dedicati al sociale, all'ambiente, alla cultura. Ci sono oltre 62.000 posti disponibili. Con il Servizio Civile ti formi, ricevi un assegno mensile e accedi alla riserva del 15% nei concorsi pubblici. Il bando 2025 è online su scelgoilserviziocivile.gov.it. Scegli il Servizio Civile. Scegli il tuo futuro. Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

va bene? Adesso con l'intelligenza artificiale si può fare di tutto, è una cosa incredibile, mi stupisco da solo ogni volta che la uso. Continuiamo il nostro countdown.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Yeah. Hillsong B Top 10.

0: 2024.
1: Nel 2024 il numero uno della nostra hit list al Beat Top 10 c'era il mio amico Mike Harris e i suoi MC1 Project Factory Daniel Ashley. Questa era Passion.

0: Campagna per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

siamo al filo di quello che avete ascoltato fino adesso. Questa è la settimana numero 15 del 2026 di It List RB Top 10. Io sono Paolo Garoli. E poi arriviamo ad ascoltare le prime tre posizioni della nuova numero 1. Numero 10 per Peter Wayne, Katie Cousins al 9, Prince di LDL al numero 8, Lizzie West al 7, Babe Wright al numero 6, Shara Prosper al 5 e T1 era al 4. Sorpresa, sorpresa, sale, invece stava lì stabile, poi è risalito. All in Your Eyes, questo è Lee John Jazz Quartet, bellissimo, al numero 3 di It List RB Top 10 questa settimana.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Ah,

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiante. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 14 agosto, il giorno in cui anche il climatizzatore chiede le ferie, l'anticiclone continua ad abbracciare la Sardegna. E quando diciamo abbracciare, intendiamo quel tipo di abbraccio appiccicoso, sudato e decisamente troppo lungo dal quale vorresti liberarti dopo circa 3 secondi. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del nord e del sud, il programma meteorologico sarà di una semplicità disarmante. Sole. Altro sole. Ancora sole. E a un certo punto probabilmente inizierete a vedere direttamente Satana che vende granite. Cieli quindi sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, perché evidentemente anche le nuvole hanno deciso che con queste temperature non è il caso di uscire di casa. Sui rilievi invece arriva il dramma. La mattina

temporali, perché ogni tanto anche il cielo ha bisogno di sfogarsi e tirare due fulmini. Qualche fenomeno potrebbe inoltre sconfinare nelle zone vicine, quindi se siete nell'interno e vedete arrivare un nuvolone nero mentre state facendo la grigliata, non insultate il vicino, stavolta potrebbe non essere colpa sua. In serata, comunque, tutto torna tranquillo e il cielo rasserena, come quelle persone che fanno una scenata furibonda alle 5 del pomeriggio e alle 8 ti chiedono tranquillamente: allora, che mangiamo? Temperature. Il forno è preriscaldato. Nelle zone interne della Sardegna le massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Tradotto in termini tecnici: caldo della Madonna. Nelle pianure e nelle vallate interne il sole lavorerà a pieno regime, mentre lungo le coste avremo qualche grado in meno. Non fatevi però illusioni, perché arriverà lei, l'afa, quella meravigliosa sensazione che vi permetterà di uscire dalla doccia, asciugarvi e dopo 30 secondi chiedervi: ma mi sono asciugato? Ho fatto tutto per niente? E la risposta è: avete fatto tutto per niente. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, poi in attenuazione e rotazione verso sud-est. Insomma, un po' di brezza ci sarà, ma con 37 gradi sarà più o meno come avere qualcuno davanti che vi soffia addosso dopo aver mangiato una pizza bollente. Mari. Mare di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Quindi condizioni decisamente favorevoli per il mare. Il vero problema non sarà entrare in acqua. Sarà attraversare la sabbia alle 14 senza ustionarsi le piante dei piedi e invocare tutti i santi del calendario. Tendenza del tempo. L'anticiclone resterà il protagonista anche verso Ferragosto e oltre, garantendo tanto sole e temperature decisamente elevate. Quindi il programma dei prossimi giorni sarà più o meno questo: bere, sudare, bere, cercare ombra, sudare di nuovo e litigare con chi vuole pranzare in veranda alle 13. Qualche temporale pomeridiano potrà movimentare la situazione soprattutto sui rilievi, ma per gran parte della Sardegna continuerà il dominio del sole. In sostanza, alla vigilia di Ferragosto la situazione sarà chiara. Il sole non molla, il caldo nemmeno, l'afa vi ama tantissimo e il condizionatore di casa, dopo settimane di lavoro straordinario, sta già cercando un sindacato. Buon venerdì 14 agosto. E ricordate, crema solare, acqua fresca e soprattutto non lasciate il volante della macchina al sole, a meno che non vogliate marchiarvi le mani come il bestiame. E se non sapete cosa fare, andate a Sassari per la faradda di Licandareri. Grazie e arrivederci con le prossime previsioni del tempo della Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, La Sardegna in diretta.

0: Due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio. E questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo, l'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio, di Guillermo Arriaga. Il Selvaggio, edizioni Bonpiani.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic
3: con Marco Del Vice,
4: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
6: Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia,
1: tutti i giorni
0: voglia di musica. Radio Domus Novas.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi facciamo tappa a Gravina in Puglia per parlare di un appuntamento che anno dopo anno è diventato un simbolo di eleganza, convivialità e partecipazione. Domenica 6 settembre tornerà infatti la Cena Bianca sotto le stelle, giunta alla sua 18ª edizione. A raccontarci la storia e lo spirito di questa manifestazione è Roxy Lovaglio. Da 18 anni, anima e volto di un evento che ha saputo coinvolgere centinaia di persone e che, insieme alle numerose iniziative promosse durante l'anno, contribuisce ad animare la vita culturale e sociale di Gravina in Puglia.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Idea News e ringrazio ovviamente il direttore della stessa, Luigi Catacchio, e anche Lucia Catacchio per avermi invitata per questa breve intervista.
2: Roxy, 18 edizioni rappresentano un traguardo davvero importante. Com'è nata l'idea della Cena Bianca sotto le stelle? E che soddisfazione provi oggi nel vedere questo appuntamento diventare una tradizione tanto attesa dai cittadini?
3: Sì, siamo alla 18ª edizione, per cui sono felicissima di poter ritornare ogni anno a organizzare questa Cena Bianca sotto le stelle, e non solo a Gravina in Puglia, anche in altre città. Però parliamo di Gravina in Puglia. E la mia idea, come nasce questa idea? La mia idea nasce dal voler creare qualcosa di diverso, di nuovo, di elegante e di pulito. Quindi inizio 18 anni fa con fare questo evento, dove ci parteciparono oltre 100 persone in pineta comunale. Successivamente ho dovuto anche farla in altre città, non solo a Gravina, poiché si aveva la voglia di stare insieme e di creare qualcosa di bello. Tra l'altro la Cena Bianca si connota a tutte le altre cene, poiché ha le 5 E che la distinguono. La prima è l'eleganza, perché il dress code è total white. La seconda è l'etica, poi c'è l'estetica, perché comunque è tutto esclusivamente elegante e pulito. L'eleganza, appunto, perché si è vestiti tutti di bianco. L'educazione e, non per ultima, l'ecologia. Ecologia perché? Perché io, essendo una persona che difende il territorio, cioè la città di Gravina, tra l'altro, che è una bellissima città ricca di storia, sui tavoli non si nota plastica, non si nota carta, bensì bicchieri di cristallo, piatti di porcellana, tovagliati bianchi, esclusivamente bianchi, e tovaglioli bianchi. Avevo veramente l'intenzione di creare una cosa che fosse diversa dalle altre, per cui sui tavoli non si nota la plastica, non si nota la carta. Tra l'altro, quando si va via dal posto dove si è fatta la cena, sembra che noi non ci siamo mai passati, perché si lascia tutto perfettamente pulito e in ordine.
2: La Cena Bianca non è soltanto una serata elegante con il dress code total white, ma anche un momento di aggregazione. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere attraverso questa iniziativa e quali valori vorresti che ogni partecipante portasse con sé al termine della serata?
3: Sì, appunto, la Cena Bianca non è solo una serata col dress code total white, è anche un momento di aggregazione. E il messaggio che voglio trasmettere? Il messaggio che voglio trasmettere è innanzitutto di volersi bene, stare insieme con l'educazione. Tra l'altro, facendo partecipare tante nuove leve nel mondo musicale, do la possibilità, mediante i mass media, di far conoscere questi ragazzi, quindi un piccolo trampolino di lancio. Ed inoltre la gente che ama stare insieme e divertirsi apprezza ogni volta questo tipo di evento.
2: Oltre a questo evento, il tuo impegno a Gravina in Puglia è conosciuto anche per le numerose attività e iniziative che promuovi durante l'anno. Quanto è importante, secondo te, creare occasioni che favoriscano la socialità, il senso di appartenenza e la valorizzazione del territorio?
3: Sì, appunto, oltre a questo evento, io porto anche altri eventi a Gravina, sfilate di moda, convegni su bullismo, cyberbullismo, disordini alimentari, nuove dipendenze dal web, quindi tutto ciò che concerne il sociale mi appartiene. Tra l'altro anche sfilate di moda e sfilate di abiti d'epoca che avremo anche durante la cena bianca con la Perla Rara, che insomma porta abiti ottocenteschi e di epoca, e la gente apprezza tantissimo quello che vede e vive durante la serata, perché è veramente un sogno. E poi in una location mozzafiato, perché si affaccia direttamente sugli scavi archeologici, sulle grotte carsiche e quindi sulla paesaggistica che Gravina offre come scenario naturale, e la gente che viene da fuori apprezza ogni volta tantissimo, e in questa maniera io do valorizzazione al territorio, alla mia grandissima Gravina, candidata alla cultura 2027, e incrociamo le dita per questo.
2: Cosa dobbiamo aspettarci dall'edizione 2026? Ci puoi anticipare qualcosa sulla serata del 6 settembre, sull'organizzazione curata da Ikebana Group e sull'atmosfera che si vivrà tra musica dal vivo, divertimento e tanta voglia di stare insieme?
3: Sì, cosa si aspettano gli ospiti che saranno presenti a questa nuova edizione, cioè la 18ª della Cena Bianca Superstere 2026? Innanzitutto c'è una grande sorpresa: apriranno la serata il tenore maestro Nicola Malagnini e la soprano Deborah Nostrato, che intoneranno gli bianchi e gli eticalici. Poi successivamente, poiché la serata sarà tutta curata da Ikebana Group di Pinolo Console, ovviamente conterrà tutto un processo musicale dove i ragazzi provenienti dalle trasmissioni televisive Rai e Mediaset si esibiranno, e quindi la gente apprezzerà, perché sono tutti ragazzi che insomma partecipano e vincono molti concorsi musicali. Poi ci sarà anche il produttore Luca Venturi, nonché produttore di Amici e di On The Set, accompagnato dalla bravissima Serena De Bari, che ha partecipato ad Amici e sarà presente con noi durante la serata e si esibirà anche lei. Poi ci sarà la talent scout Isabella Biuso, che anche lei è molto conosciuta nel mondo musicale, e quindi questi sono gli ospiti principali. E poi non vi voglio anticipare altro, perché le sorprese sono tantissime. Chi vorrebbe partecipare, ovviamente il dress code è total white, non si accettano persone vestite in altri modi, in altri colori, perché ci sarà un drone a riprendere tutto, ci saranno fotografi, televisioni, quindi esigo, uso questo termine, che praticamente dovrebbero essere vestiti tutti in bianco. Per i maschietti passa solo la camicia bianca, per cui mi aspetto che gli ospiti, come tutti gli altri anni, rispettino questo mio concetto di bianco e di pulizia e di eleganza. Quindi per chi volesse prenotare può chiamare il 349 179 7592, parla con me personalmente e quindi io poi do indicazioni in merito.
2: Roxy, grazie per essere stata con noi e complimenti per aver portato avanti con passione e costanza per ben 18 anni una manifestazione che è diventata un appuntamento atteso e apprezzato da tutta la comunità di Gravina in Puglia. Ti facciamo i nostri migliori auguri per questa nuova edizione della Cena Bianca sotto le stelle e per tutte le iniziative che continuerai a realizzare a favore del territorio.
3: Grazie a voi veramente per la disponibilità, perché ogni anno ci siete vicini con questa intervista, e vi aspettiamo ovviamente al Vecchio Capo a Gravina in Puglia. Grazie e buon proseguimento di trasmissione.
2: Da Idea News e dal circuito Airplay è tutto. Grazie per averci seguito e continuate a rimanere sintonizzati sulle nostre emittenti e sui nostri canali per nuove interviste e approfondimenti.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: e nei cantieri della nostra città.
1: Perché quando si parla di AI pensiamo tutti alla solita scrittura di testi o alle risposte automatiche, ma chi lavora con le mani ha esigenze molto più concrete. Clienti che chiamano mentre si sta servendo al banco o riparando un motore.
0: Ma partiamo proprio dai bar, bistro o pizzerie. Durante l'ora di punta il telefono suona all'impazzata per le prenotazioni dei tavoli.
1: E chi sta al bancone o in cucina non può certo fermarsi a rispondere a ogni singola chiamata o messaggio WhatsApp.
0: Qui entrano in gioco piattaforme AI verticali per il settore Horeca come Signal AI oppure SoundHound AI.
1: Rispondono al telefono con una voce umana naturale al 100%, prendono la prenotazione, gestiscono le allergie degli ospiti, aggiornano l'agenda e inviano la conferma su WhatsApp in tempo reale.
0: Risultato? Nessuna chiamata persa nei momenti di massimo lavoro e cliente sempre serviti senza far attendere a chi è già al tavolo. E per le attività artigianali come meccanici, carpentieri o imprese edili?
1: Sì, il problema numero uno sono i preventivi, i pezzi di ricambio e la gestione delle schede lavoro a fine giornata.
0: Per i preventivi e i computi metrici dei cantieri esistono strumenti AI come Togal.ai o BuildUp, capaci di analizzare i disegni tecnici in PDF e calcolare al volo materiali, superfici e costi stimati.
1: E per la gestione dei clienti e dei pezzi di ricambio nelle officine o nelle falegnamerie, piattaforme come Zapier Central o Make, integrate con assistenti vocali dedicati, permettono all'artigiano di dettare a voce a fine lavoro. Registra, cambia olio e pastiglie per la macchina di Rossi e ordina i pezzi.
0: L'AI organizza la scheda cliente, aggiorna l'inventario e invia la fattura di cortesia prima ancora che il cliente sia arrivato a ritirare il mezzo. Ma ricapitoliamo quindi questa nuova leva di strumenti pratici per le attività del territorio.
1: Slang.ai e SoundHound AI per la gestione telefonica di locali e ristoranti, e motori come Togai AI e l'automazione vocale per cantiere e officina.
0: L'intelligenza artificiale più utile non è quella che fa scena, ma quella che lavora davvero dietro le quinte per farsi risparmiare ore di burocrazia,
1: lasciandoci più tempo per fare bene quello che sappiamo fare meglio: accogliere le persone e creare cose con le nostre mani.
0: Insomma, fate lavorare davvero l'AI al posto vostro. Per questa settimana da tutto, alla settimana prossima.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Dai che andiamo, che la settimana di Ferragosto rigorosamente in onda in diretta sulla tua emittente radio televisiva preferita. Ma che bello, ti stai spostando amico radioascoltatore, ti stai facendo gli affari tuoi amico radioascoltatore, sicuramente sì, però se ti va me lo puoi dire quello che stai facendo, perché io sono curioso, un po' come le cecche, va bene? Benvenuti, bentrovati, io e 20 milioni di italiani che si stanno spostando in Italia e nel mondo, soprattutto però in Italia. Buona settimana a tutti, qualunque cosa voi stiate facendo, ci siamo noi a tenervi compagnia, tanto niente. Cioè, no, nel senso che questo programma non è che vi può dare chissà che cosa, ecco. Cioè, questo programma non vi può insegnare nulla, vi tiene compagnia per come può con questi rintronati della capanna internazionale. La settimana di Ferragosto, moglie mia non ti conosco o marito mio non ti conosco? Chi è che non conosce chi? Per favore, eh? Il primo che me lo dice vince una beatissima cippa lippa. No, veramente, chi è che non conosce chi? Il marito o la moglie? Moglie mia o marito mio non ti conosco? Probabilmente dipenderà anche però dalle varie regioni. La settimana di Ferragosto rigorosamente in onda in diretta dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto fino poi a Milano, leroa24orenews.it. Un saluto ai tecnici e fonici a Roma a livello televisivo per tutti coloro che ci guardano in TV. Allora amici, siccome questa è la settimana di Ferragosto, già l'ho detto, la Fiuggi, c'è la Consuelo, sai che palpebre che mi mette su se lo dico un'altra volta. Però siccome è la settimana di Ferragosto, questo abbiamo pensato, tempo zero for your music, come ogni anno, come ogni settimana di Ferragosto, per la nostra Summer Music Machine 4 in scia e poi tanti collegamenti con i nostri DJs e quelli della capanna internazionale anche, però anche loro, che schifo, anche nella settimana di Ferragosto. Va bene, ok, dai, iniziamo così e vediamo come va, dai, su, non ci pensiamo oltre.

0: capanna internazionale è ora, ce l'ho fatta dopo anni, dopo tanto tempo sono riuscito a destabilizzare e soprattutto a spodestare il nostro guru pensatore, il quale aveva bensì due titoli. Ma perché deve avere due titoli? Quando all'interno della capanna internazionale è esplosa la manolomania. Come l'ha presa il nostro pensatore? Secondo me non l'ha presa proprio benissimo, essendo un po' megalomane. Pensatore,
1: ragazzi, buongiorno,
0: sì, buongiorno
1: a tutti,
0: buongiorno.
1: Domenica.
0: Ah, è già domenica nella capanna sua.
1: Come si
0: va? Bello.
1: Oggi mi sono svegliato un po' più tardi.
0: Come mai?
1: Perché
0: sono reduce dalla telefonata di ieri.
1: Sonno profondo.
0: Immagino.
1: Ieri dovuto anche allo stress.
0: Però ce l'ho fatta finalmente.
1: Decisione che è stata.
0: Sì. La mia, è stata la mia.
1: Presa.
0: Sì. A me più che stress mi fa venire la sonnolenza. Meno male, pensatore, che la sto destabilizzando. Ancora mi sbaglio. La sto destituendo. Oh!

0: finalmente sono riuscito a prendere la decisione e sono stato appoggiato per togliere dalle scatole il nostro pensatore guru.
1: Comunque sono orgoglioso. Già c'erano stati dei tentativi da parte del buon Papini.
0: Assolutamente sì, ci avevo provato con l'illuminata, poi con il guretto.
1: Defenestrarmi, sì, sì. Eh.

0: Finalmente sono riuscito a spodestare il pensatore, ossia l'ex guru. Adesso, nella capanna internazionale, è esplosa la manolomania. Ci avevo già provato nel corso degli anni, ma lui non si ricorda neanche con chi. Ci avevo provato comunque, glielo ricordo io, con l'illuminata e il guretto. Dai, giù,
1: forza. I soprannomi dico perché non è giusto.
0: Non mi dico, no? Sicuro vero.
1: Oppure col fanciullino. Sì,
0: esatto, siciliano, tra l'altro. Tutti i versi li fa lui.
1: Siciliano.
0: Perché fa tutti i versi?
1: Sicilia orientale,
0: sì, esatto,
1: no? Ecco,
0: per non dire Catania, effettivamente.
1: E ora che ho svoltato
0: ora sì.
1: La cinquantina,
0: ormai è una sessantina, credo.
1: Verso la sessantina,
0: sì,
1: la
0: un malanno per mattina,
1: molto
0: tra
1: più difficile.
0: Sì,
1: e qua ci sono forze fresche,
0: già, è
1: tra
0: vero.
1: L'altro ci sono stati anche i franchi tiratori.
0: Ma sì, i franchi tiratori che le tiravano le gambe. E ormai noi viviamo solo con la manolomania, mio caro.

Oh Mami Blue è il pezzo musicale che all'occorrenza, insomma, veramente cantato e riproposto da centinaia e centinaia di artisti durante i decenni. Una delle ultime fu la grande Niamh di Amici 2024. E ora tocca anche a Jaiko DJ, quindi questo pezzo musicale che è triste ma all'occorrenza anche dance. In questa, l'ho già detto nella sigla un paio di volte, ma che me frega. In questa settimana di Ferragosto ci prendiamo la nostra primissima pausa e torniamo da voi subito, tra poco.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: La vita è tutta questione di onde, di frequenze e di gruppi. Eh sì, perché ormai stiamo giocando a crea un gruppo. Svegliati al mattino e se non sai cosa fare, inizia a creare dei gruppi immaginari, concorrenti alla capanna internazionale, non soltanto WhatsApp, ma ovviamente nelle varie applicazioni. Abbiamo rincontrato nonna Luciana, che io non vedevo l'ora di trovare la sua musica aritmetica. Nonna Luciana! Nonna Luciana, sì.
1: Da
0: Mantova, lo sappiamo che fa, si ripresenta, sono 20 anni che ci conosciamo, ha comprato il telefono nuovo, non si capisce niente di quello che dice. Ma dove ha comprato? Sotto la chioccia, eh? Che dice? Che sta di? Non capisco.
1: Mantova è molto bella.
0: Mantova è molto bella, sicuramente sì, poi i luoghi dove viviamo noi sono tutti belli.
1: Perché ci abito io.
0: Appunto, lo vedi. Ah, oh, che risate, è tornata allora. Nonna Luciana. Quindi che si fa? Che dovemo dire? Non lo so, non capisco.
1: Niente.
0: Cioè praticamente lei ci sta ammorbando per niente. Cioè mi sta rompendo le palpebre così e basta.

0: La nostra nonna Luciana, per chi non la conoscesse, si sta ripresentando per l'ennesima volta con questa cosa del gioca ad aprire l'ennesimo gruppo. Nonna Luciana, su, non sa più che di? Niente, ma come
1: sono...
0: no? Ma scusi, che mi ha chiamato a fare in diretta allora? Scusi, non capisco.
1: Sono mezza rincoglionita.
0: Quello lo sappiamo, ma nonna Impiastro è più rincoglionita di lei perché non si è resa minimamente conto del fatto che lei sia nuovamente in un gruppo.
1: Sono non vedente.
0: Ok, lo so, ci dispiace, ma adesso non tiri giù tutte le disgrazie
1: perdo
0: del mondo universale.
1: Dimentico i nomi.
0: Bello. Veramente anche io faccio un po'
1: che
0: così.
1: Devo dire?
0: Che bello, per quale motivo? Un po' di fosforo,
1: che devo dire?
0: Hilarità sulle malattie, dai. Forza, quindi
1: fa male una gamba.
0: È bello, poi qualcos'altro? Dai, malattie.
1: Che devo fare?
0: Uno, nessuno, cento. Come che deve fare? Ma sicuri, nonna Luciana, io non capisco, non ho... È la cosa più semplice curarsi, eh? Cioè, nonna Luciana, voglio dire, è qualcosa di assolutamente

0: La nostra nonna Luciana, per chi non la conoscesse, si sta ripresentando per l'ennesima volta con questa cosa del gioca ad aprire l'ennesimo gruppo. Nonna Luciana, su, non sa più che di? Niente, ma come sono... no? Ma scusi, che mi ha chiamato a fare in diretta allora? Scusi, non capisco.
1: Sono mezza rincoglionita.
0: Quello lo sappiamo, ma nonna Impiastro è più rincoglionita di lei perché non si è resa minimamente conto del fatto che lei sia nuovamente in un gruppo.
1: Sono non vedente.
0: Ok, lo so, ci dispiace, ma adesso non tiri giù tutte le disgrazie del mondo universale.
1: Dimentico i nomi.
0: Bello. Veramente anche io faccio un po' così. Che bello, per quale motivo? Un po' di fosforo, la hilarità sulle malattie, dai. Forza, quindi
1: fa male una gamba.
0: È bello, poi qualcos'altro? Dai, malattie.
1: Che devo fare?
0: Uno, nessuno, cento. Come si, che deve fare? Ma sicuri, nonna Luciana, io non capisco. Non è la cosa più semplice curarsi, eh? Cioè, nonna Luciana, beh, voglio dire, è qualcosa di assolutamente abituale.

Nonna Luciana, guardi, già fa caldo, se ci si mette anche lei veramente a raccarricciarmi la settimana di Ferragosto, eventualmente non va bene. Ma possibile che cos'è rintronata? Non, ma veramente non si può. Li vedo pronti dall'altra parte del video, già l'ho detto, mi posso inventare qualcosa di nuovo da dire? Mi chiamate per favore Consum da Centro Fiuggi, per favore, così almeno mi dà qualche nuova indicazione. Però io però li vedo veramente pronti dall'altra parte del video per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa in questa settimana di basta, basta, basta, va bene? Basta così, a tra poco.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Tempo 0, Summer, 4 Music Machine, 4, senza interruzioni.

0: Nonna Luciana, io le suggerisco di darsi una curata, ecco.
1: Sto capendo. Voglio dire, non è possibile.
2: C'è la mia musa ritmatica.
1: Che? La mia musica, non musa. Ma che sta dicendo? È la musica ritmetica. Lo vedi che non si ricorda più niente. Lei non ha Luciana.
2: La mia musica, facciamo una ritmatica.
1: Aritmatica, esatto. Facciamo una case history. Ilarità, dai. Dai, nel frattempo c'era la Sibilla che voleva chiedere la linea, ma lei non capisce, non parlerà. Ok. Tanta risata.
2: La mia musica ritmatica.
1: Aritmatica, oh. Abbiamo deciso, quella di tempo zero.
2: Aritmatica.
1: Oh. Aritmatica, esatto. Essere aritmetici è meraviglioso. Che bello.
2: Ciao
1: a tutti, meraviglia delle
2: ciao,
1: meraviglie,
2: Simone.
1: È tornata. Sì. Ciao, guardi che ce benissimo. Ne sono altre di persone. Benissimo, cominciamo cosa ha deciso lei?
2: Cominciamo a dire la prima stupidata con la
1: meno male, ecco, meno male che si è resa conto. Aritmatica, vabbè. Nonna Lucia, tra una risata e l'altra, io lo sai che le dico, che ci ascoltiamo il prossimo pezzo musicale.

0: Insieme a nonna Luciana abbiamo voglia di parlare di ChatGPT, nella fattispecie di Gemini, l'intelligenza di Google. Lei ce l'ha, nonna Luciana? Cosa? Cioè, si ricorda?
1: Gemini ce l'ha.
0: Ce l'ha, allora, ce l'ho, è un po' come le figurine. Ce l'ho, non ce l'ho, doppione, questa mi manca.
1: Ok.
0: Con un essere umano. Sì, meglio di parlare con lei probabilmente, perché lui conosce l'italiano, lei no? Esatto. Dice di tutto cosa le chiede l'intelligenza artificiale, non mi mette paura,
1: Cos'è che devo rispondere a Silvia?
0: Non lo so, ma la Sibilla neanche, lei è la padrona del gruppo, io non lo so. Io metapino, non capisco, non so. Oddio, che dolore, mamma mia, che tragedia nel mondo. Non lo so, ma vada. Ma,
1: sì,
0: non lo so, vada a riascoltare i messaggi precedenti, no? Listen and repeat.
1: Adesso devo ritornare.
0: Deve ritornare, esatto, indietro. Torna a casa, Alessi. Dai. Andiamo, recuperiamo.
1: Ma
0: la nonna Antonietta è qui. Ma possibile che non ci capiamo oggi con lei?

0: La nonna Antonietta è qui nel gruppo, quest'altra manco si è accorta. La prego, nonna Luciana!
1: La nonna Antonietta non si è manco ha capito che lei è nuovamente in una chat, si è accorta minimamente, non lo so, anche lei è un po'
2: dove
1: così,
2: si è
1: ha dei problemi psichici. No, non lo so dove si è
2: dove
1: ficcata,
2: è
1: per
2: andata,
1: favore. È andata, tornerà, no. Tornerà, dai,
2: che
1: torna su.
2: Sì.
1: Lo so, ma però, scusi, ma lei stava aspettando di essere inclusa in un gruppo, non poteva chiamare personalmente, privatamente non in piastro, no? Cioè, fa schifo mettersi in contatto con gli altri.
2: Adesso,
1: adesso che facciamo?
2: Devo ascoltare il messaggio
1: della Sibilla, lo faccia e ci faccia sapere però. Allora, che dice nonna Luciana, per favore,
0: dai, mi sta veramente facendo calare l'audio, me lo sta facendo veramente crollare.

0: Allora, nonna Luciana, veramente, o andiamo avanti, eh? Oppure ci salutiamo perché non posso andare avanti con lei così, eh?
1: Dai, andiamo che non c'ho tutta la puntata io. Cosa? Che? Speaker, ma di che?
2: No, non fa per me.
1: Cosa? Io non
2: ma
1: capisco.
2: Pensa a te, non sapevo che non...
1: Che? Vale, questa mossa è ubriacata di vita, io me la vado a fangiretto, tanto questa non capisce. Ancora, ma che state dicendo? Ma non vi dovete insultare tra voi? Dai, per favore, non è vero. Dai, non fate così, per favore, dai. Adesso evitiamo, queste scorribande inutili perché mi sembra veramente anche abbastanza offensivo. Quindi andiamo avanti, andiamo. Ah, che bello! Ci buttiamo dello sterco addosso, però dai, continuiamo così che
2: Sono
1: andiamo
2: anche
1: forte.
2: sorda.
1: È sorda, sì, oltre che rincoglionita. Meraviglia.
2: Sono
1: Le sette meraviglie.
2: sorda.
1: Ecco, c'era tutte lei.
2: Sono
1: Che? C'era già detto. Ma ce l'ha già detto, dai, però nonna Luciana, ma mi sta prendendo in giro lei oggi, basta.
0: Saluto
1: La
0: nonna
1: Luciana anche
0: Luciana.
1: perché grazie al cielo veramente il programma è finito, cioè perché sono provato, come ogni settimana sono provato, vabbè. Provate voi a seguirmi, eventualmente se ce la fate. Amici miei, ancora veramente una buona festività del Ferragosto sulla nostra emittente radio-televisiva preferita. Lascio la linea a quelli bravi. Se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, non lo so, cosa fai se ascolti la versione podcast Reloaded e ricominci ad ascoltare? No, no, cioè, ti devi voler bene, amico radioascoltatore, va bene? Ok, ci sentiamo settimana prossima, rigorosamente in onda. Si può ascoltare uno così. Rigorosamente in onda, in diretta, anche la prossima settimana sulla nostra antenna. Ciao ragazzi, buona settimana.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiante. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 14 agosto, il giorno in cui anche il climatizzatore chiede le ferie, l'anticiclone continua ad abbracciare la Sardegna. E quando diciamo abbracciare, intendiamo

0: ancora sole. E a un certo punto probabilmente inizierete a vedere direttamente Satana che vende granite. Cieli quindi sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, perché evidentemente anche le nuvole hanno deciso che con queste temperature non è il caso di uscire di casa. Sui rilievi invece arriva il dramma. La mattinata inizierà abbastanza tranquilla, con qualche nube sparsa che farà finta di essere innocua. Poi arriva il pomeriggio e l'atmosfera, probabilmente annoiata da tutto questo sole, decide di organizzare un po' di casino. Le nubi aumenteranno rapidamente sui rilievi, con possibilità di piogge, rovesci e temporali, perché ogni tanto anche il cielo ha bisogno di sfogarsi e tirare due fulmini. Qualche fenomeno potrebbe inoltre sconfinare nelle zone vicine, quindi se siete nell'interno e vedete arrivare un nuvolone nero mentre state facendo la grigliata, non insultate il vicino, stavolta potrebbe non essere colpa sua. In serata, comunque, tutto torna tranquillo e il cielo rasserena, come quelle persone che fanno una scenata furibonda alle 5 del pomeriggio e alle 8 ti chiedono tranquillamente: allora, che mangiamo? Temperature. Il forno è preriscaldato. Nelle zone interne della Sardegna le massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Tradotto in termini tecnici: caldo della Madonna. Nelle pianure e nelle vallate interne il sole lavorerà a pieno regime, mentre lungo le coste avremo qualche grado in meno. Non fatevi però illusioni, perché arriverà lei, l'afa, quella meravigliosa sensazione che vi permetterà di uscire dalla doccia, asciugarvi e dopo 30 secondi chiedervi: ma mi sono asciugato? Ho fatto tutto per niente? E la risposta è: avete fatto tutto per niente. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, poi in attenuazione e rotazione verso sud-est. Insomma, un po' di brezza ci sarà, ma con 37 gradi sarà più o meno come avere qualcuno davanti che vi soffia addosso dopo aver mangiato una pizza bollente. Mari. Mare di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Quindi condizioni decisamente favorevoli per il mare. Il vero problema non sarà entrare in acqua. Sarà attraversare la sabbia alle 14 senza ustionarsi le piante dei piedi e invocare tutti i santi del calendario. Tendenza del tempo. L'anticiclone resterà il protagonista anche verso Ferragosto e oltre, garantendo tanto sole e temperature decisamente elevate. Quindi il programma dei prossimi giorni sarà più o meno questo: bere, sudare, bere, cercare ombra, sudare di nuovo e litigare con chi vuole pranzare in veranda alle 13. Qualche temporale pomeridiano potrà movimentare la situazione soprattutto sui rilievi, ma per gran parte della Sardegna continuerà il dominio del sole. In sostanza, alla vigilia di Ferragosto la situazione sarà chiara. Il sole non molla, il caldo nemmeno, l'afa vi ama tantissimo e il condizionatore di casa, dopo settimane di lavoro straordinario, sta già cercando un sindacato. Buon venerdì 14 agosto. E ricordate, crema solare, acqua fresca e soprattutto non lasciate il volante della macchina al sole, a meno che non vogliate marchiarvi le mani come il bestiame. E se non sapete cosa fare, andate a Sassari per la faradda di Licandareri. Grazie e arrivederci con le prossime previsioni del tempo della Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi. E se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Due mondi lontanissimi, deserti di polvere e foreste di ghiaccio, eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine,

0: contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.2minutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio e questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo. L'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio. Di Guillermo Arriaga, Il Selvaggio. Edizioni Bompiani.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Non era questo jingle che volevo utilizzare per aprire il nuovo Golden Classic, però ci sta anche bene anche questa qua. Dai, ben trovati un'altra volta con il Golden Classic. Golden Classic. Sentite questa voce. Beh, quando ripartirà la nuova stagione del Golden, ci sarà qualche cosa di interessantissimo a livello di jingle. Ve ne faccio sentire oggi uno così. Dovete stare ad ascoltare la trasmissione per capire quale sarà il nuovo stile dei jingle del Golden Classic, perché comunque ogni trasmissione ha i suoi jingle che la distinguono dalle altre. Noi, a parte i jingle, abbiamo anche la musica, che è un pizzichino e diversa dalle altre trasmissioni che parlano di musica funky, soul, disco e altre cose. Ma però ci divertiamo a sentire un po' tutto nell'insieme. Sono Marco Del Vice. Dopo aver parlato tanto per un minuto quasi a bambera, posso farvi ascoltare una bella canzone per aprire il nostro nuovo appuntamento di oggi. Siete d'accordo? Lui è un ex componente degli Shalamar e pare che ci sia comunque ancora in giro in questa situazione, che gli Shalamar ci sono ancora. Si chiama Howard Hewitt. Questa era la più bella dell'album, quella che apre il nuovo appuntamento di oggi. Ascoltatela, è dolcissima, ma prende immediatamente. I'm

0: Lui è stato il cantante degli Shalamar, e questo l'ho detto prima, però il capo fondatore, diciamo in questo modo, è stato Jeffrey Daniel, che poi, vabbè, ha cambiato per un attimo strada e sta facendo qualcosa in Nigeria. È stato che cosa? Un grande comunque personaggio della musica R&B mondiale. Li abbiamo sentiti insieme anche in questo pezzo che si intitola I'm For Real. Attenzione, perché il nostro Golden adesso va avanti con altri due pezzi che, guarda, ne ho tirato via uno per dare spazio a un altro, ma era bellissimo anche quello di prima.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

0: Ma secondo voi gli anni 70 sono stati più belli a livello di musica rispetto agli anni 80? Questa è una bella domanda, non so la risposta che potreste dare a questa mia domanda, però negli anni 70 c'è stato veramente qualcosa di interessante, dai primi anni di Gloria Gaynor che abbiamo sentito prima con una canzone che arrivava da Park Avenue Sound, che era il pezzo che si intitolava Kidnap, a questa canzone bellissima di Aretha Young, che è conosciuta perché nel 1975 ha fatto questo pezzo bellissimo che è entrato nella storia della musica, si chiama Sending Out an SOS. Bella questa canzone nel nostro appuntamento che va avanti ancora con questa canzone che ci porterà alla pausa, ok? Lei è una cantante americana, io la consideravo tedesca, non so per quale motivo. Susan Vega.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Insomma, non finiva più di parlare, cantava continuamente questa grande artista americana che ha esordito con questo disco nel 1985. Bella canzone, era quella che si intitolava Marilyn on the Wall. Ho detto prima, siamo alla prima pausa. Sì, io me la prendo un momentino la pausa, vado a bere per un attimo qualcosa. Non faccio come Caressa che dice si va tutti negli spogliatoi a bere il tè caldo, ma beh, vi dico che il Golden torna tra qualche istante.

0: Ma magari non conoscete il testo di questa canzone. Non lo conosco neanch'io, se devo essere sincero. Però si va così. Perché mette voglia di fischiare questa canzone. Non so per quale motivo. Questa canzone di Franz Joly, perché si chiama con la I normale, poi invece era nata però con Joly alla francese, è nata a Montreal nel 1963. Pensate un attimino come giovane questa grande cantante. È stata una cantante canadese, sì, è famosa per questa canzone che era uscita nel 1981. Prima aveva fatto del 79, però Come to Me, che è un altro pezzo che un giorno o l'altro passeremo nel nostro appuntamento musicale. Ha esibito un po' in televisione facendo tante cose interessanti, ha cantato anche in alcuni concerti tenutisi a Las Vegas e ha fatto qualcosa anche con un grande duo musicale che erano Peaches and Herb. Non vi dico nient'altro, vi dico che arriva questo grande cantante di musica rock inglese, se non mi ricordo male, un certo Ian Dury. Non c'è più, purtroppo. È nato
1: Golden Class,
0: ad Arrow.
1: Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Abbiamo sentito un gran signore che arrivava dalle porte di Londra, da Harrow, esattamente un quartiere di Londra o comunque una parte di questa grandissima città inglese meravigliosa. Personaggione, perché lui ha avuto problemi da bambino, è stato colpito dalla poliomielite e quindi aveva una parte del corpo che non era più tanto a posto, diciamo in questo modo qua. Questa è una canzone che era uscita nel 1981, scritta anche con Charles Jankel, si chiamava Spasticus Autisticus, canzone che un po' si era dedicata e l'aveva scritta per protestare contro l'anno internazionale delle persone con disabilità che Ianduri non considerava tanto. Una canzone antibenefica, disse proprio lui. Questa è una canzone che va controcorrente. Io non voglio fare nessun appello, nessuna richiesta per impegnarmi in cause benefiche perché ha i suoi motivi. Così dice Wiki, che vi riporto ciò che era scritto. Dai, in questo appuntamento abbiamo sentito anche Jocelyn Brown con questa canzone che si chiama I'm Coming Up, One Night Love Affair. E adesso chiudiamo in bellezza. Senti qua che cosa arriva. Senti che meraviglia. Supertramp.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

bel disco che è stato quello che si chiama Breakfast in America. Ce l'avete a casa? Se non ce l'avete, beh, dovete regalarvelo, perché è un disco veramente pieno di grandi suoni, di grandi melodie. Poi sono canzoni molto molto famose, partendo da questa qua che si chiama Goodbye Stranger, ad arrivare a The Logical Song, Breakfast in America, Take the Long Way Home. Ma quanta bella musica, questa formazione è inglese, grandi. Questo è un timbro un po' particolare di voce che sicuramente avrete già ascoltato un sacco di volte. Se non l'avete fatto, beh, oggi il Golden Classic vi ha dato questa possibilità, questa di sentire la canzone che si chiama Goodbye Stranger. Pezzo che ci porta dove? Beh, torneremo tra un attimo.

0: ce l'abbiamo anche noi le canzoni, quelle belle belle, quelle che piace ascoltare in un modo anche molto rilassato, con il signor Marvin Gaye. Questo è What's Going On, un concept album in cui la maggior parte dei brani si susseguono molto molto fluidi ed è stato classificato come un ciclo di canzoni. La narrazione è stupenda, i testi sono un po' impegnati in alcune cose perché si va a parlare di droga, di povertà, di guerra nel Vietnam che negli anni 70 insomma si era vissuto in un certo modo. Questa è una bella canzone che fa parte appunto del nostro corso musicale, quello che si chiama Golden Classic, dove si ascolta la musica degli anni 70 e 80, dove si ascolta ogni tanto, e io lo vorrei fare tutte le settimane, la musica di queste formazioni, queste donnine, si chiamano Jackson Sister, nulla, l'ho già detto un sacco di volte con le famose altre Jackson, ma questa è una canzone bellissima, cioè ascoltatela veramente.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

quando riesco, io le infilo dentro questa canzone perché mi piace un casino di questo personaggio che è veramente la musica in assoluto al mondo. Personaggio che è nato a Chicago tantissimo tempo fa. Lui è pianista, tastierista, compositore. Grande personaggio Herbie Hancock, con in questo caso una canzone che è forse un più elettronica rispetto al suo genere? Sì, perché c'è qualcosa di particolare. Lui è molto conosciuto nel mondo della musica jazz, fusion, anche nel funk. Questa è una canzone che si intitola Motor Mouth. Bella, bella, bella come anche questa qua però. Io questa qui, caspita, me la sentivo alle 8 del mattino quando era il famoso disco di una radio meravigliosa di tantissimo tempo fa. Poi un giorno ve lo racconto. Lui si chiama Rick James. No, ma veramente, io mettevo la sveglia per ascoltare il passaggio di questa canzone perché mi ero innamorato pazzamente di questo pezzo che si intitola Big Time, cantato dal signor Rick James.

0: mi era caduto il mondo addosso quel giorno che vidi in questo vinile che era sopra il videoregistratore che aveva scaldato e che mi aveva deformato l'album. Proprio mi cadde completamente addosso, anche perché insomma negli anni 80 questi album c'erano, negli anni 90 era già un po' più difficile trovarli, qualcuno li vendeva già anche come dischi in importazione e guadagnava qualche soldo in più oltre a quello che costavano. Beh, sono riuscito poi a ritrovare questo album e lo sto custodendo come veramente una reliquia. Grande Rick James, un album che conosciamo in particolar modo per questa canzone che si chiama Big Time. Ma c'era anche un bel pezzo che era molto molto melodico, Getting On in the Sunshine. Dura 40 secondi, ma un giorno ve la faccio sentire perché merita veramente di essere ascoltata. Io vi saluto, ciao ciao, grazie di essere rimasti anche oggi con il Golden. Ci sentiamo ad un prossimo appuntamento se volete, ok? E mi raccomando, non scalpitate, perché quando riprenderà il Golden Classic più avanti, ma adesso andiamo avanti ancora qualche settimana e poi dopo ci fermiamo, ci facciamo le nostre belle ferie d'estate, ma ci risentiremo sicuramente. Vi lascio su questa canzone di Melba Moore, si chiama How Long Been Treating You. Che titolo? Beh, ce la sentiamo per qualche minuto, poi dopo arriverà l'altra produzione musicale di questa meravigliosa radio. Ciao ciao!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi, faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi, ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

0: Shockwave.
1: Billy Come Back da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

un rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself, Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Black. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventata poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean, insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance, comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

Un brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day, The Bad Finger, tratto dall'album Straight Up. Formazione nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album qua si intitola Genesis.

0: Rock Wave.
1: Grande brano di John McCauconen dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli O2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico, e questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne, si intitola Fountain of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Phantom of Sorrow, Late for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Heroes.

È la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVoe. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' di Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Horsey and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione. Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdahl. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Metzingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2. I proventi vanno a War Child e, vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready. Loro sono i Big Thief.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrian Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrian Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, lo avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearies, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiante. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 14 agosto, il giorno in cui anche il climatizzatore chiede le ferie, l'anticiclone continua ad abbracciare la Sardegna. E quando diciamo abbracciare, intendiamo quel tipo di abbraccio appiccicoso, sudato e decisamente troppo lungo dal quale vorresti liberarti dopo circa 3 secondi. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del nord e del sud, il programma meteorologico sarà di una semplicità disarmante. Sole, altro sole, ancora sole. E a un certo punto probabilmente inizierete a vedere direttamente Satana che vende granite. Cieli quindi sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, perché evidentemente anche le nuvole hanno deciso che con queste temperature non è il caso di uscire di casa. Sui rilievi invece arriva il dramma. La mattinata inizierà abbastanza tranquilla, con qualche nube sparsa che farà finta di essere innocua. Poi arriva il pomeriggio e l'atmosfera, probabilmente annoiata da tutto questo sole, decide di organizzare un po' di casino. Le nubi aumenteranno rapidamente sui rilievi, con possibilità di piogge, rovesci e temporali, perché ogni tanto anche il cielo ha bisogno di sfogarsi e tirare due fulmini. Qualche fenomeno potrebbe inoltre sconfinare nelle zone vicine, quindi se siete nell'interno e vedete arrivare un nuvolone nero mentre state facendo la grigliata, non insultate il vicino, stavolta potrebbe non essere colpa sua. In serata, comunque, tutto torna tranquillo e il cielo rasserena, come quelle persone che fanno una scenata furibonda alle 5 del pomeriggio e alle 8 ti chiedono tranquillamente: allora, che mangiamo? Temperature. Il forno è preriscaldato. Nelle zone interne della Sardegna le massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Tradotto in termini tecnici: caldo della Madonna. Nelle pianure e nelle vallate interne il sole lavorerà a pieno regime, mentre lungo le coste avremo qualche grado in meno. Non fatevi però illusioni, perché arriverà lei, l'afa. Quella meravigliosa sensazione che vi permetterà di uscire dalla doccia, asciugarvi e dopo 30 secondi chiedervi: ma mi sono asciugato? Ho fatto tutto per niente? E la risposta è: avete fatto tutto per niente. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, poi in attenuazione e rotazione verso sud-est. Insomma, un po' di brezza ci sarà. Ma con 37 gradi sarà più o meno come avere qualcuno davanti che vi soffia addosso dopo aver mangiato una pizza bollente. Mari. Mare di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Quindi condizioni decisamente favorevoli per il mare. Il vero problema non sarà entrare in acqua. Sarà attraversare la sabbia alle 14 senza ustionarsi le piante dei piedi e invocare tutti i santi del calendario. Tendenza del tempo. L'anticiclone resterà il protagonista anche verso Ferragosto e oltre, garantendo tanto sole e temperature decisamente elevate. Quindi il programma dei prossimi giorni sarà più o meno questo: bere, sudare, bere, cercare ombra, sudare di nuovo e litigare con chi vuole pranzare in veranda alle 13. Qualche temporale pomeridiano potrà movimentare la situazione soprattutto sui rilievi, ma per gran parte della Sardegna continuerà il dominio del sole. In sostanza, alla vigilia di Ferragosto la situazione sarà chiara. Il sole non molla, il caldo nemmeno, l'afa vi ama tantissimo e il condizionatore di casa, dopo settimane di lavoro straordinario, sta già cercando un sindacato. Buon venerdì 14 agosto. E ricordate, crema solare, acqua fresca e soprattutto non lasciate il volante della macchina al sole, a meno che non vogliate marchiarvi le mani come il bestiame. E se non sapete cosa fare, andate a Sassari per la faradda di Licandareri. Grazie e arrivederci con le prossime previsioni del tempo della Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Due mondi lontanissimi, deserti di polvere e foreste di ghiaccio, eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.dueminutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio e questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cosa è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo. L'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio. Di Guillermo Arriaga, Il Selvaggio. Edizioni Bompiani.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine. Ben ritrovati su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi facciamo tappa a Gravina in Puglia per parlare di un appuntamento che anno dopo anno è diventato un simbolo di eleganza, convivialità e partecipazione. Domenica 6 settembre tornerà infatti la Cena Bianca sotto le stelle, giunta alla sua 18ª edizione. A raccontarci la storia e lo spirito di questa manifestazione è Roxy Lovaglio. Da 18 anni anima e volto di un evento che ha saputo coinvolgere centinaia di persone e che insieme alle numerose iniziative promosse durante l'anno contribuisce ad animare la vita culturale e sociale di Gravina in Puglia.
9: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Idea News e ringrazio ovviamente il direttore della stessa, Luigi Catacchio, e anche Lucia Catacchio per avermi invitata per questa breve intervista.
8: Roxy, 18 edizioni rappresentano un traguardo davvero importante. Com'è nata l'idea della cena bianca sotto le stelle? E che soddisfazione provi oggi nel vedere questo appuntamento diventare una tradizione tanto attesa dai cittadini?
9: Sì, siamo alla 18ª edizione, per cui sono felicissima di poter ritornare ogni anno a organizzare questa cena bianca sotto le stelle, e non solo a Gravina in Puglia, anche in altre città. Però parliamo di Gravina in Puglia. E la mia idea, come nasce questa idea? La mia idea nasce dal voler creare qualcosa di diverso, di nuovo, di elegante e di pulito. Quindi inizio 18 anni fa con fare questo evento, dove ci parteciparono oltre 100 persone in pineta comunale. Successivamente ho dovuto anche farla in altre città, non solo a Gravina, poiché si aveva la voglia di stare insieme e di creare qualcosa di bello. Tra l'altro la cena bianca si connota a tutte le altre cene, poiché ha le 5 E che la distinguono. La prima è l'eleganza, perché il dress code è total white. La seconda è l'etica, poi c'è l'estetica, perché comunque è tutto esclusivamente elegante e pulito. L'eleganza, appunto, perché si è vestiti tutti di bianco. L'educazione e, non per ultima, l'ecologia. Ecologia perché? Perché io, essendo una persona che difende il territorio, cioè la città di Gravina, tra l'altro, che è una bellissima città ricca di storia, sui tavoli non si nota plastica, non si nota carta, bensì bicchieri di cristallo, piatti di porcellana, tovagliati bianchi, esclusivamente bianchi, e tovaglioli bianchi. Avevo veramente l'intenzione di creare una cosa che fosse diversa dalle altre, per cui sui tavoli non si nota la plastica, non si nota la carta. Tra l'altro, quando si va via dal posto dove si è fatta la cena, sembra che noi non ci siamo mai passati, perché si lascia tutto perfettamente pulito e in ordine.
8: La cena bianca non è soltanto una serata elegante con il dress code total white, ma anche un momento di aggregazione. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere attraverso questa iniziativa e quali valori vorresti che ogni partecipante portasse con sé al termine della serata?
9: Sì, appunto, la cena bianca non è solo una serata col dress code total white, è anche un momento di aggregazione. E il messaggio che voglio trasmettere? Il messaggio che voglio trasmettere è innanzitutto il volersi bene, stare insieme con l'educazione. Tra l'altro, facendo partecipare tante nuove leve nel mondo musicale, do la possibilità, mediante i mass media, di far conoscere questi ragazzi, quindi un piccolo trampolino di lancio. Ed inoltre la gente che ama stare insieme e divertirsi apprezza ogni volta questo tipo di evento.
8: Oltre a questo evento, il tuo impegno a Gravina in Puglia è conosciuto anche per le numerose attività e iniziative che promuovi durante l'anno. Quanto è importante, secondo te, creare occasioni che favoriscano la socialità, il senso di appartenenza e la valorizzazione del territorio?
9: Sì, appunto, oltre a questo evento, io porto anche altri eventi a Gravina, sfilate di moda, convegni su bullismo, cyberbullismo, disordini alimentari, nuove dipendenze dal web. Quindi tutto ciò che concerne il sociale mi appartiene. Tra l'altro anche sfilate di moda e sfilate di abiti d'epoca, che avremo anche durante la cena bianca con la Perla Rara, che insomma porta abiti ottocenteschi e di epoca. E la gente apprezza tantissimo quello che vede e vive durante la serata, perché è veramente un sogno. E poi in una location mozzafiato, perché si affaccia direttamente sugli scavi archeologici, sulle grotte carsiche e quindi sulla paesaggistica che Gravina offre come scenario naturale. E la gente che viene da fuori apprezza ogni volta tantissimo, e in questa maniera io do valorizzazione al territorio, alla mia grandissima Gravina, candidata alla cultura 2027, e incrociamo le dita per questo.
8: Cosa dobbiamo aspettarci dall'edizione 2026? Ci puoi anticipare qualcosa sulla serata del 6 settembre, sull'organizzazione curata da Ikebana Group e sull'atmosfera che si vivrà tra musica dal vivo, divertimento e tanta voglia di stare insieme?
9: Sì, cosa si aspettano gli ospiti che saranno presenti a questa nuova edizione, cioè la 18ª della Cena Bianca Super Estrella 2026? Innanzitutto c'è una grande sorpresa: apriranno la serata il tenore maestro Nicola Malagnini e la soprano Deborah Nostrato, che intoneranno Gli Bianchi e gli Eticalici. Poi successivamente, poiché la serata sarà tutta curata dai Ikebana Group di Pino Lo Console, ovviamente conterrà tutto un processo musicale dove i ragazzi provenienti dalle trasmissioni televisive Rai e Mediaset si esibiranno, e quindi la gente apprezzerà, perché sono tutti ragazzi che insomma partecipano e vincono molti concorsi musicali. Poi ci sarà anche il produttore Luca Venturi, nonché produttore di Amici e di On The Set, accompagnato dalla bravissima Serena De Bari, che ha partecipato ad Amici e sarà presente con noi durante la serata e si esibirà anche lei. Poi ci sarà la talent scout Isabella Biuso, che anche lei è molto conosciuta nel mondo musicale, e quindi questi sono gli ospiti principali. E poi non vi voglio anticipare altro, perché le sorprese sono tantissime. Chi vorrebbe partecipare, ovviamente il dress code è total white, non si accettano persone vestite in altri modi, in altri colori, perché ci sarà un drone a riprendere tutto, ci saranno fotografi, televisioni, quindi esigo, uso questo termine, che praticamente dovrebbero essere vestiti tutti in bianco. Per i maschietti passa solo la camicia bianca, per cui mi aspetto che gli ospiti, come tutti gli altri anni, rispettino questo mio concetto di bianco e di pulizia e di eleganza. Quindi, per chi volesse prenotare, può chiamare il 349-179-7592, parla con me personalmente e quindi io poi do indicazioni in merito.
8: Roxy, grazie per essere stata con noi e complimenti per aver portato avanti con passione e costanza per ben 18 anni una manifestazione che è diventata un appuntamento atteso e apprezzato da tutta la comunità di Gravina in Puglia. Ti facciamo i nostri migliori auguri per questa nuova edizione della Cena Bianca sotto le stelle e per tutte le iniziative che continuerai a realizzare a favore del territorio.
9: Grazie a voi veramente per la disponibilità, perché ogni anno ci siete vicini con questa intervista, e vi aspettiamo ovviamente al Vecchio Capo a Gravina in Puglia. Grazie e buon proseguimento di trasmissione.
8: Da Idea News e dal circuito Airplay è tutto. Grazie per averci seguito e continuate a rimanere sintonizzati sulle nostre emittenti e sui nostri canali per nuove interviste e approfondimenti.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Verde.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei

Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 14 agosto, il giorno in cui anche il climatizzatore chiede le ferie, l'anticiclone continua ad abbracciare la Sardegna. E quando diciamo abbracciare, intendiamo quel tipo di abbraccio appiccicoso, sudato e decisamente troppo lungo dal quale vorresti liberarti dopo circa 3 secondi. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del nord e del sud, il programma meteorologico sarà di una semplicità disarmante. Sole, altro sole, ancora sole. E a un certo punto probabilmente inizierete a vedere direttamente Satana che vende granite. Cieli quindi sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, perché evidentemente anche le nuvole hanno deciso che con queste temperature non è il caso di uscire di casa. Sui rilievi invece arriva il dramma. La mattinata inizierà abbastanza tranquilla, con qualche nube sparsa che farà finta di essere innocua. Poi arriva il pomeriggio e l'atmosfera, probabilmente annoiata da tutto questo sole, decide di organizzare un po' di casino. Le nubi aumenteranno rapidamente sui rilievi, con possibilità di piogge, rovesci e temporali, perché ogni tanto anche il cielo ha bisogno di sfogarsi e tirare due fulmini. Qualche fenomeno potrebbe inoltre sconfinare nelle zone vicine. Quindi se siete nell'interno e vedete arrivare un nuvolone nero mentre state facendo la grigliata, non insultate il vicino, stavolta potrebbe non essere colpa sua. In serata, comunque, tutto torna tranquillo e il cielo rasserena, come quelle persone che fanno una scenata furibonda alle 5 del pomeriggio e alle 8 ti chiedono tranquillamente. Allora, che mangiamo? Temperature. Il forno è preriscaldato. Nelle zone interne della Sardegna le massime potranno raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Tradotto in termini tecnici. Caldo della Madonna. Nelle pianure e nelle vallate interne il sole lavorerà a pieno regime, mentre lungo le coste avremo qualche grado in meno. Non fatevi però illusioni, perché arriverà lei. L'afa. Quella meravigliosa sensazione che vi permetterà di uscire dalla doccia, asciugarvi e dopo 30 secondi chiedervi: ma mi sono asciugato, ho fatto tutto per niente? E la risposta è: avete fatto tutto per niente. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti nord-orientali, poi in attenuazione e rotazione verso sud-est. Insomma, un po' di brezza ci sarà. Ma con 37 gradi sarà più o meno come avere qualcuno davanti che vi soffia addosso dopo aver mangiato una pizza bollente. Mari. Mare di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno poco mossi. Quindi condizioni decisamente favorevoli per il mare. Il vero problema non sarà entrare in acqua. Sarà attraversare la sabbia alle 14 senza ustionarsi le piante dei piedi e invocare tutti i santi del calendario. Tendenza del tempo. L'anticiclone resterà il protagonista anche verso Ferragosto e oltre, garantendo tanto sole e temperature decisamente elevate. Quindi il programma dei prossimi giorni sarà più o meno questo. Bere, sudare, bere, cercare ombra, sudare di nuovo e litigare con chi vuole pranzare in veranda alle 13. Qualche temporale pomeridiano potrà movimentare la situazione soprattutto sui rilievi, ma per gran parte della Sardegna continuerà il dominio del sole. In sostanza, alla vigilia di Ferragosto la situazione sarà chiara. Il sole non molla, il caldo nemmeno, l'afa vi ama tantissimo e il condizionatore di casa, dopo settimane di lavoro straordinario, sta già cercando un sindacato. Buon venerdì 14 agosto. E ricordate, crema solare, acqua fresca e soprattutto non lasciate il volante della macchina al sole, a meno che non vogliate marchiarvi le mani come il bestiame. E se non sapete cosa fare, andate a Sassari per la faradda di Licandareri. Grazie, e arrivederci con le prossime previsioni del tempo della Sardegna. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Tagliare i tempi morti, gestire le prenotazioni e risparmiare soldi.
1: Sono pillole di AI.
2: E oggi usciamo dagli uffici digitali per fare un giro nei locali, nelle officine e nei cantieri della nostra città.
0: Perché quando si parla di AI

0: Napoli.
1: E chi sta al bancone o in cucina non può certo fermarsi a rispondere a ogni singola chiamata o messaggio WhatsApp.
0: Qui entrano in gioco piattaforme in verticali per il settore Horeca come Signal AI oppure SoundHound AI.
1: Rispondono al telefono con una voce umana naturale al 100%, prendono la prenotazione, gestiscono le allergie degli ospiti, aggiornano l'agenda e inviano la conferma su WhatsApp in tempo reale.
0: Risultato? Nessuna chiamata persa nei momenti di massimo lavoro e cliente sempre serviti senza far attendere a chi è già al tavolo. E per le attività artigianali come meccanici, carpentieri o imprese edili?
1: Lì il problema numero uno sono i preventivi, i pezzi di ricambio e la gestione delle schede lavoro a fine giornata.
0: Per i preventivi e i computi metrici dei cantieri esistono strumenti AI come Togal.ai o BuildUp, capaci di analizzare i disegni tecnici in PDF e calcolare al volo materiali, superfici e costi stimati.
1: E per la gestione dei clienti e dei pezzi di ricambio nelle officine o nelle falegnamerie, piattaforme come Zapier Central o Make, integrate con assistenti vocali dedicati, permettono all'artigiano di dettare a voce a fine lavoro, registra cambia olio e pastiglie per la macchina di Rossi e ordina i pezzi.
0: Da lì organizza la scheda cliente, aggiorna l'inventario e invia la fattura di cortesia prima ancora che il cliente sia arrivato a ritirare il mezzo. Ma ricapitoliamo quindi questa nuova leva di strumenti pratici per le attività del territorio.
1: Slang.ai e SoundHound AI per la gestione telefonica di locali e ristoranti e motori come Togai AI e l'automazione vocale per cantiere e officina.
0: L'intelligenza artificiale più utile non è quella che fa scena, ma quella che lavora davvero dietro le quinte per farci risparmiare ore di burocrazia.
1: Lasciandoci più tempo per fare bene quello che sappiamo fare meglio, accogliere le persone e creare cose con le nostre mani.
0: Insomma, fa

0: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Sono Marco Del Vais e vi do il benvenuto a Jazz e Dintorni, il programma che offre solo il meglio dello smooth jazz, ma non solo, dove le note scivolano via dolcemente tra sax vellutati, chitarre che sussurrano e ritmi che accarezzano l'anima. Ci immergeremo in melodie che fanno vibrare lo smooth jazz puro. E se volete emozionarvi subito, la prima canzone con Antonio Orrico. Quando ho ascoltato le sue prime note mi è subito apparso Pino Daniele, perché è di lui che si parla, o forse si ascolta la musica con Quando Chiove, una dolcezza incredibile. Dopo entreremo nel mondo del sax con Brittany Atterbury. È uscita con il suo nuovo All For You, un disco con almeno 4 pezzi molto radiofonici, e noi oggi incominceremo con il primo. Si chiama Velvet Whispers. Lei è una sassofonista americana. Da prima suona il clarinetto, ma poi arriva verso il mondo del sax tenore. Ha condiviso il palco con Najee, Riley Richards e molti altri, e si esibisce in giro per gli Stati Uniti promuovendo uno smooth jazz rilassato e ispirato per un pubblico femminile. A seguire troveremo Mr. GB, come era stato chiamato da Unam, che tra le altre cose troveremo in trasmissione. George Benson, con uno dei suoi cavalli di battaglia, dove esce tutta la sua magia nel suonare la chitarra. Di Nora sarà la canzone che chiude questo primo trio. Buon ascolto.

0: jazz e dintorni.
1: Alterniamo i ritmi, le canzoni, gli strumenti. Adesso torna Greg Chambers, sassofonista ed educatore californiano. Lui è specializzato in smooth jazz con un approccio energico al funky. Ha collaborato con top player come Hugh Groove, Paul Brown, Jonathan Frizzen, Adam Alley. Lo potremo ascoltare con il suo ritmo in No Looking Back, un album uscito nel 2021. La canzone che ascolteremo è Last Dance, un invito ad uscire dopo un periodo del lockdown. E poi è da troppo tempo che manca dalla trasmissione. Quando si vuole ascoltare della buona musica, arriva lei, Joyce Cooling. Canta nelle sue canzoni, ma in questo caso suona. E come? Con uno dei dischi più rappresentativi. Era il 1997. Copertina blu che mette in evidenza la sua bella figura e il suo strumento magico, la chitarra. Sicuramente una delle tracce più radiofoniche. Si chiama South Hall Market. E poi ancora il mondo femminile è protagonista. Quello di Lindsay Webster. È una delle poche cantanti che ha riportato la voce al centro dello smooth jazz, con uno stile moderno ma elegante. Una delle voci più importanti dello smooth jazz moderno, nota per il suo stile elegante che unisce jazz, R&B e pop. Eccola con Music in Me. È l'album e anche la canzone che ascolteremo nel jazz dintorni. Adesso l'ascoltiamo. Ci sentiamo dopo.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Si era già citato questo personaggio francese, si chiama Unnam, è americano d'adozione perché terra più florida per il mondo smooth jazz. Vive a Los Angeles, è noto per il suo stile tecnico ma molto groovy con influenze funk e soul. Torna con il disco del 2021 Love in Motion. Vi faccio ascoltare la canzone che mi ha colpito subito ascoltando il disco, si chiama Perfect Match, questo è il titolo. E in questo trio di canzoni arriva anche Brian Culbertson, un artista più funky e ritmico rispetto ad altri dello smooth jazz, ma anche molto romantico e accessibile. Ed in effetti nel pezzo che lo ascolteremo lo si può notare, lo troveremo con So Good. E poi c'è una donna con il ritmo dentro, quello brasiliano. Immagino lo spettacolo che fa da sola nei suoi concerti. Eliana Elias. Canta spesso in portoghese perché vuole mantenere le forti radici brasiliane. È molto apprezzata anche nel circuito jazz puro, non solo smooth. Torneremo nel 2017, Dance of Time, disco con diverse varianti musicali. Samba de Orly sarà il pezzo che ascolteremo insieme.
3: Hello to the listeners of Jazz e Dintorni. I'm Unam and now you're going to listen to one of my songs, so please enjoy.

0: Le sonorità più cool della musica le trovi solo in Jazz e dintorni.
1: Siamo arrivati quasi alla fine. Ne abbiamo ascoltati di stile, quindi ne aggiungiamo un altro. Lo stile musicale di Kenny G, probabilmente il sassofonista più famoso al mondo, è una vera icona dello smooth jazz. È particolarmente associato al sassofono soprano. La sua canzone più famosa è Songbird. Sicuramente si abbina il pezzo allo strumento. Ha un suono più acuto, brillante, che gli permette di creare melodie molto fluide e rilassanti. Un altro pezzo molto soft sarà quello che arriverà tra pochissimo, The Shadow on Your Smile. Arriva da un Grand Hits, tutto il meglio del suo repertorio. Ascolteremo un altro grande sassofonista, Tom Braxton, artista che ha suonato con Kirk Valium, Dave Coates, è molto apprezzato nella scena dello smooth jazz contemporaneo per il suo stile elegante e accessibile. Ancora un disco non tanto recente, ma un vero capolavoro, Looking Up. Sentirete come suona il suo sax nel pezzo Sharon's Groove. E per chiudere, un artista unico. Ama il funk e nei suoi 4 album lo si sente. Un bel ritmo, molto veloce, forse più funky che jazz, ma con incroci di stili che fanno venire in mente solo grandi canzoni degli anni 80. Lui è Vladimir Chetkar, uno che con la chitarra fa un po' quello che vuole. E nel pezzo lo dimostra. Finiremo il jazz dintorni sulle note di Jaguar. Vi ho portato anche oggi in un mondo unico, quello dello smooth jazz, targato Jazz dintorni. Sono Marco Edelweiss. Sempre più alla ricerca di grandi pezzi solo per voi. Un saluto e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao!

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new styles.

Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

than anything and everything you have done.

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi, un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda,

0: La protezione civile sei anche tu.
1: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
2: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: viene uno che ti arresta!
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera!
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini!
3: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma!
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta!
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.